0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Sono le 2:32.
0: Radio Mugello, 100% successi.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33 minuti.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Non stavo pensando a quella frase di prima, dice crescerò.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:30.
0: Radio Mugello. 100% successi.

0: Wow Wow West.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 33 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: Sono le 6:32 minuti.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello Notizie.
1: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione, del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR, consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 10 di lunedì 6 luglio si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via delle Soda nella località Mangone sulla strada provinciale 36 di Montepiano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Su proposta del presidente Eugenio Giani, la regione toscana ha concesso un contributo di 150.000 euro in favore del centro carni comprensoriale del Mugello. Servono, spiega il presidente Giani, per interventi di efficientamento energetico. Il relativo accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà periferiche. In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale. L'Unione dei Comuni del Mugello ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano situato nella zona industriale di Vicchio. Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello. Impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati con 12 violazioni accertate, di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. Il comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti che si tiene a Scarperia da più di 50 anni e ha l'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì.
2: La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Pluresale aumentano i comuni ricicloni che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. Tra questi ci sono anche Rufina e Dicomano e sono gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La Toscana, dove il numero dei cittadini serviti da sistemi di gestione ben progettati è salito da 205.880 a 303.902, con un incremento di 9 comuni rifiuti free, tutti serviti da Pluresalia, ha dato un contributo importante a questa rinnovata crescita che nel complesso del centro Italia ha visto salire a 46 comuni ricicloni. Per quanto riguarda i nostri comuni, Rufina all'80 3,3%, mentre Dicomano all'81,7%.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 7 e 29 minuti.
5: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
6: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì, la mattina dalle 8:30 alle 10:30 circa, e per portare fuori anche un cane 347 7679 796. Solo WhatsApp.
5: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e, fiore all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e

0: I figline Valdarno, Ales, Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata,
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144 Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553 solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274 Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274 Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628 Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892 Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: sarà
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: State con noi e state con Radio Mugello,
5: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello,

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcero in me. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una strage. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevi un buon caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un trasessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ho che ce l'ha. Io non tengo compagni che chi le stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi, sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è ufficiale autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 98

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Su proposta del presidente Eugenio Giani, la Regione Toscana ha concesso un contributo di 150.000 euro in favore del centro carni comprensoriale del Mugello. Servono, spiega il presidente Giani, per interventi di efficientamento energetico. Il relativo accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà periferiche. In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale. L'Unione dei Comuni del Mugello ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano situato nella zona industriale di Vicchio. Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello. Impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate, di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. Già in pieno svolgimento le attività del progetto Educa, ormai praticamente attive in tutti i comuni coinvolti. Anche a Borgo San Lorenzo, comune più grande del territorio e con frazioni di notevoli dimensioni, sono in pieno svolgimento le attività che vedono 4 soggetti impegnati con modalità di contatto e di azione differente. Già partita l'educativa di strada a cura di CAT, in programma nei lunedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nel capoluogo e giovedì dalle 15 alle 17 a Lucco e dalle 17 alle 19 a Ronta, fino a tutto il mese di luglio. Stamp Lab e Game Corner è il titolo dell'attività promossa dalla cooperativa EDA attraverso la presenza del Tam Tam, che prevede un appuntamento a Borgo San Lorenzo presso lo skate park e 2 a Lucco alla Campino Sportivo. Nei mercoledì di luglio, agosto e settembre il centro giovani Chicchi e Sia e Con Voi offriranno dalle 18 alle 20, con assoluta libertà di partecipazione, sedute e tornei di giochi vari con lo scopo di socializzare e giocare insieme. Quarto soggetto impegnato è Proforma, che sta già intervenendo tutti i giovedì in orario serale presso il Campino Sportivo di Lucco con attività artistiche. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini, e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro. Il Comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti, che si tiene a Scarperia da più di 50 anni e ha l'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì. Da giovedì 2 luglio la società sportiva di Bivigliano ospita la 37esima edizione del torneo di calcio a 5 Fornasier Memorial Marco Villetti, la tradizionale competizione del mese di luglio dedicata al giovane di Pratolino morto a soli 24 anni nel dicembre del 2007 per un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici nella palestra della scuola Barellai a Pratolino, che da 2 anni porta il suo nome. Il torneo di calcio vedrà la partecipazione di 9 squadre in rappresentanza delle varie frazioni del comune di Vaglia e delle zone limitrofe. Nel campo della società sportiva a Bivigliano, in piazza Don Castelli, per 3 settimane, dal giovedì al venerdì, con inizio dalle 20, si svolgeranno 3 partite, con semifinale in programma il 16 luglio e finale il 18 luglio.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Attenzione donne, avete già scoperto un nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 8001624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Buon lunedì, da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi, sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: giuste. Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione, del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR, consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025. Su proposta del presidente Eugenio Giani, la regione Toscana ha concesso un contributo di 150.000 euro in favore del centro carni comprensoriale del Mugello. Servono, spiega il presidente Giani, per interventi di efficientamento energetico. Il relativo accordo di programma è stato sottoscritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'intervento è finanziato interamente con fondi regionali e fa parte di una serie di finanziamenti in favore della cosiddetta Toscana diffusa, che vanno a finanziare in particolare le piccole realtà per In particolare ha previsto la sostituzione dei motori delle macchine frigorifero e quella dei corpi illuminanti del macello comprensoriale. L'Unione dei Comuni del Mugello ha chiesto di utilizzare le economie ottenute per effettuare ulteriori interventi di efficientamento sull'impianto di Mattagnano situato nella zona industriale di Vicchio.
3: La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Pluresale aumentano i comuni ricicloni che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. Tra questi ci sono anche Rufina e Dicomano e sono gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La Toscana, dove il numero dei cittadini serviti da sistemi di gestione ben progettati è salito da 205.880 a 303.902, con un incremento di 9 comuni rifiuti free, tutti serviti da Pluresalia, ha dato un contributo importante a questa rinnovata crescita che nel complesso del centro Italia ha visto salire a 46 comuni ricicloni. Per quanto riguarda i nostri comuni, Rufina all'83,3%, mentre Dicomano all'81,7.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 10 di lunedì 6 luglio si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via delle Soda nella località Mangone sulla strada provinciale 36 di Montepiano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Già in pieno svolgimento le attività del progetto Educa, ormai praticamente attive in tutti i comuni coinvolti. Anche a Borgo San Lorenzo, comune più grande del territorio e con frazioni di notevoli dimensioni, sono in pieno svolgimento le attività che vedono quattro soggetti impegnati con modalità di contatto e di azione differente. Già partita l'educativa di strada a cura di CAT, in programma nei lunedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nel capoluogo e giovedì dalle 15 alle 17 a Lucco e dalle 17 alle 19 a Ronta, fino a tutto il mese di luglio. Stamp Lab e Game Corner è il titolo dell'attività promossa dalla cooperativa EDA attraverso la presenza del Tam Tam, che prevede un appuntamento a Borgo San Lorenzo presso lo skate park e due a Lucco alla Campino Sportivo. Nei mercoledì di luglio, agosto e settembre il centro giovani Chicchi e Sia e Con Voi offriranno dalle 18 alle 20, con assoluta libertà di partecipazione, sedute e tornei di giochi vari con lo scopo di socializzare e giocare insieme. Quarto soggetto impegnato è Proforma, che sta già intervenendo tutti i giovedì in orario serale presso il Campino Sportivo di Lucco con attività artistiche. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: Radio Mugello.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Bergé. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Bergé, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
11: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
12: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Radio Mugello presenta Psicologia On Air. Di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331 619 7533. Buon ascolto.
15: Buongiorno e buon lunedì a tutti. Eccoci di nuovo qua insieme per una nuova puntata di Psicologia On Air qui su Radio Mugello. Io sono Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione e oggi affrontiamo un nuovo tema che riguarda moltissime persone. Parliamo di ansia nelle relazioni sentimentali. Vi è mai capitato di controllare il telefono 10 volte in 5 minuti perché il vostro partner o la vostra partner non rispondevano? O di pensare, se non mi scrive allora non gli importa più? Oppure di avere una paura costante di essere lasciati, traditi o sostituiti? Se vi riconoscete in queste sensazioni, beh, sappiate una cosa importante: non siete sbagliati e non siete soli. L'ansia relazionale infatti è molto diffusa ed è profondamente legata alla paura di essere rifiutati, abbandonati o non abbastanza per l'altro. Ma che cos'è davvero l'ansia? Partiamo da questo punto fondamentale. L'ansia è un'emozione primaria, innata e biologicamente programmata per proteggerci. Dal punto di vista neuroscientifico è elevata all'attivazione di una piccola struttura cerebrale a forma di mandorla chiamata amigdala
16: che ci segnala il pericolo e che prepara il corpo all'azione. Per questo la nostra ansia può essere anticipatoria, proiettata nel futuro, orientata alla sopravvivenza e quindi in sé non patologica, ma bensì funzionale. Adesso vi lascio alla pausa musicale, ci risentiamo qua tra poco sempre su Radio Mugello.

0: Rieccoci di nuovo qua insieme su Radio Mugello e con Psicologia On Air. Continuiamo un pochino a parlare di ansia nelle relazioni e in particolare di come si sviluppa questa ansia nelle relazioni a partire dal modello di attaccamento che ciascuno interiorizza a partire dalla propria infanzia e che sviluppa nei confronti della persona e quindi del partner o della partner con la quale entra in relazione. Chi sviluppa un attaccamento ansioso solitamente cresce con una domanda implicita: mi ami davvero? Resti con me? E questo schema viene riattivato nelle relazioni adulte. Nelle coppie, infatti, l'attaccamento ansioso si può manifestare con ipervigilanza, paura dell'abbandono, bisogno costante di rassicurazioni, difficoltà a tollerare la distanza dall'altro. Dal punto di vista clinico sappiamo che l'attaccamento ansioso è associato a una maggiore gelosia, a un maggior controllo, a una maggiore instabilità emotiva. E questo non perché la persona voglia dominare, ma perché ha una fortissima paura di perdere il legame. Un altro fattore molto importante da considerare è l'autostima. Le ricerche in psicologia cognitiva ci mostrano che una bassa autostima è relazionata ad una maggiore sensibilità al rifiuto. Maggiore sensibilità al rifiuto può implicare maggiore ansia e maggiore ansia può implicare più comportamenti disfunzionali. Adesso vi lascio di nuovo alla pausa e proseguiamo dopo, sempre qua su Radio Mugello.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: And you can dance for inspiration.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Radio Mugello.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Attenzione donne, avete già scoperto un nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Eccoci qua, bentornati qui su Radio Mugello e con Psicologia On Air. Prima della pausa stavamo parlando di ansia nelle relazioni sentimentali e dicevamo che l'ansia di per sé non è patologica, essendo un'emozione primaria, è anzi funzionale. Però il problema nasce quando la minaccia che percepiamo non è reale, ma appunto percepita, quando la risposta alla minaccia è sproporzionata e quando l'ansia diventa cronica. Ma nelle relazioni, quindi, qual è la minaccia percepita? È quella di perdere l'altro. Per questo è fondamentale ricordare una cosa: la paura è sempre legata ad un pericolo soggettivo. Quindi, se capiamo qual è il pericolo che la persona teme, capiamo anche la sua ansia. La psicologia scientifica ci dice un'altra cosa molto chiara: le nostre relazioni adulte si costruiscono sui modelli relazionali appresi nell'infanzia con le nostre figure di riferimento e quindi con i nostri genitori. Secondo la teoria dell'attaccamento, il bambino interiorizza come funziona l'amore: se l'altro è o meno affidabile, se lui è degno o meno di essere amato. I grandi studiosi dell'attaccamento come Bowlby e Ainsworth hanno individuato diversi stili di attaccamento. Lo stile sicuro, quando un bambino sente che l'altro c'è. Lo stile insicuro ansioso, quando il bambino percepisce che l'altro è imprevedibile. Lo stile evitante, quando l'altro è emotivamente distante. E quello disorganizzato, quando l'altro è fonte di paura. Ci troviamo di nuovo dopo la pausa, sempre qua su Radio Mugello, per continuare a parlare di questo argomento insieme. A fra poco.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo terreno zona La Rocca a Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256 Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544 Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373 Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482 Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144 Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553 solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274 Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274 Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628 Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892 Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355
6: Sono le 10:33 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
7: 334-7988-000
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Bentornati qua in diretta su Radio Mugello e con Psicologia On Air. Io sono la dottoressa Francesca Fanti e oggi stiamo affrontando il tema dell'ansia nelle relazioni. Dicevamo che l'ansia relazionale si presenta attraverso alcuni segnali comuni, come ad esempio la difficoltà marcata a stare da soli, il controllo del partner, i pensieri ossessivi sull'abbandono e via dicendo. Adesso cerchiamo di capire insieme quali sono le forme specifiche di ansia relazionale. La prima è l'ansia da separazione adulta, che è rappresentata da una paura intensa di perdere il partner, comportamenti soffocanti e dipendenza affettiva. Poi abbiamo l'ansia da prestazione sessuale, che è legata fondamentalmente alla paura del giudizio e al controllo mentale. Inoltre esiste la filofobia, ovvero la paura di amare e di essere amati. Infine, l'ansia per il futuro della relazione, accompagnata da pensieri intrusivi come e se finisce, e se non dura. Poi abbiamo il DOC da relazione, cioè il disturbo ossessivo compulsivo da relazione, che però in questo caso è centrato sul legame affettivo. In questo disturbo sono presenti pensieri intrusivi che riguardano fondamentalmente queste tematiche. È la persona giusta per me? L'amo o lo amo abbastanza? E se stessi sbagliando tutto? Tutti questi pensieri di dubbio intrusivi generano nella persona che li sperimenta ansia, bisogno di controllare, bisogno di rassicurazione, ma anche evitamento. Dal punto di vista clinico non è il contenuto del pensiero ad essere il problema, ma il modo in cui viene trattato, cioè come se fosse una verità assoluta. Ci troviamo di nuovo qua su Radio Mugello dopo la pausa, a fra poco.
6: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
7: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non

0: Rieccoci, bentornati qua in diretta su Radio Mugello e con Psicologia On Air. Prima della pausa stavamo parlando di ansia nelle relazioni e del collegamento tra ansia nelle relazioni e autostima. Dalle ricerche in psicologia sappiamo che chi ha una bassa autostima può tendere a pensare cose del tipo: non sono abbastanza, prima o poi mi lascerà, se mi conosce davvero se ne andrà. Questi pensieri possono portare a comportamenti disfunzionali come il controllo, richieste continue di conferma, gelosia e autosabotaggio. Ed ecco che a questo punto può nascere la cosiddetta profezia che si autoavvera, ovvero la paura di perdere l'altro finisce per allontanarlo davvero, quindi per creare tutte quelle condizioni che portano poi a quella minaccia che è stata temuta. Un fattore sociale importantissimo è oggigiorno la comunicazione digitale. Oggigiorno sappiamo che le chat eliminano il tono di voce, eliminano il contatto visivo, aumentano sicuramente l'ambiguità. Un semplice ok può diventare un è arrabbiato, non gli importa, mi sta lasciando. Per cui il cervello ansioso odia l'ambiguità e in questi casi, quando non ha informazioni chiare, può finire per inventarle. Parliamo adesso di sintomi dell'ansia relazionale. I segnali più comuni in questo senso sono i pensieri ossessivi sull'abbandono, il bisogno continuo di rassicurazione, la difficoltà marcata a stare da soli, il controllo del partner, l'incapacità di rilassarsi nella relazione e la paura costante del futuro della coppia. Vi lascio adesso di nuovo alla musica, ci vediamo qua di nuovo su Radio Mugello, a tra poco.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo.

0: compenso. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Bentornati qua in diretta su Radio Mugello, questa è sempre Psicologia On Air. Prima della pausa parlavamo di ansia nelle relazioni e delle varie forme specifiche di ansia all'interno appunto delle relazioni sentimentali. Adesso vorrei un pochino approfondire con voi come possiamo fare per gestire l'ansia all'interno delle relazioni e quali possono essere degli strumenti che possiamo adottare. Prima di tutto farlo significa diventare consapevoli dei propri bisogni emotivi e comunicarli in modo diretto e assertivo. Ad esempio, dire "ho bisogno di rassicurazione" non è un segno di debolezza, ma di maturità emotiva. È fondamentale anche imparare a tollerare l'incertezza. L'amore non offre garanzie assolute e la pratica della mindfulness può aiutare a restare nel presente senza fuggire dalle emozioni spiacevoli. Un altro passo importante è ridurre i comportamenti compulsivi, come il controllo continuo o la ricerca ossessiva di conferme, ponendosi dei limiti ben chiari. Occorre poi lavorare sull'autostima, coltivando i nostri interessi, i nostri valori, spazi personali, per non basare il proprio valore esclusivamente sulla relazione. La scrittura terapeutica aiuta a dare forma ai nostri pensieri e a renderli meno invasivi. In quest'ottica è anche molto utile il modello ABC della terapia cognitivo-comportamentale. Non è l'evento in sé a generare l'ansia, ma è il significato che gli attribuiamo. Perciò provate a buttare giù su un foglio i vostri pensieri e le emozioni associate. Imparare il distacco dal pensiero significa chiedersi se un pensiero è utile invece di trattarlo come vero o falso, ricordandoci che noi non siamo i nostri pensieri, ma sono solo eventi mentali e non verità assolute. Infine, è importante agire nonostante l'ansia. Si può avere paura e continuare comunque a stare nella relazione, senza lasciare che sia l'ansia a decidere al posto nostro. L'ansia nelle relazioni non è un difetto di carattere, ma è una strategia di protezione costruita su esperienze passate. Oggi però possiamo renderla consapevole, ridurla e trasformarla, perché l'amore non è controllo, non è paura, è presenza, non certezza. Eccoci giunti al termine della puntata di oggi. Vi ricordo che io ricevo in Piazza Dante numero 58 nel mio studio a Borgo San Lorenzo e su Firenze, su appuntamento, ma anche online da remoto. Per qualsiasi dubbio, domanda, richiesta o curiosità potete scrivermi a francesca.fanti94@gmail.com. Io vi saluto, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo il prossimo lunedì.
4: Sono le 11:02.
5: Radio Mugello Notizie.
6: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione, del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR, consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025. Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello. Impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate, di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro. Il comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti, che si tiene a Scarperia da più di 50 anni e ha l'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì. Da giovedì 2 luglio la Società Sportiva di Bivigliano ospita la 37esima edizione del torneo di calcio a 5 Fornasier Memorial Marco Villetti, la tradizionale competizione del mese di luglio dedicata al giovane di Pratolino morto a soli 24 anni nel dicembre del 2007 per un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici nella palestra della scuola Barellai a Pratolino, che da 2 anni porta il suo nome. Il torneo di calcio vedrà la partecipazione di 9 squadre in rappresentanza delle varie frazioni del comune di Vaglia e delle zone limitrofe. Nel campo della Società Sportiva a Bivigliano, in piazza Don Castelli, per 3 settimane, dal giovedì al venerdì, con inizio dalle 20, si svolgeranno 3 partite, con semifinale in programma il 16 luglio e finale il 18 luglio.
7: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
13: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
14: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
15: Mondo Visione! E parte una settimana con Mondo Visione. Appuntamento con Mondo Visione, appuntamento del lunedì. Fabio Orgoglio con voi, DJ Gabri Colò in regia, musica, musica.
16: www.radiomugello.it

0: L'acqua più o meno la beviamo tutti, no? Voi bevete quella del rubinetto, quella che si compra in bottiglia, o anche quella del rubinetto che viene purificata, diciamo così, insomma, che viene filtrata, ecco, questa è la parola giusta. Fatemelo sapere, dai, mi interessa questo discorso. Ne parliamo? 334-7988-000, messaggi WhatsApp oppure su Facebook Fabio Orgoglio.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco, ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: State con noi, state con Radio Mugello.
5: La maggior parte di voi, perché io non... io bevo l'acqua del rubinetto normale, normale. La maggior parte di voi bevono acqua dalla bottiglia, quindi acqua acquistata, ve la portate a casa con le vostre belle bottiglie, e poi dopo insomma la bevete. Poi c'è una sempre maggiore percentuale di persone, almeno tra coloro che mi hanno mandato messaggi, mi hanno chiamato, che ha l'impianto a casa per filtrare l'acqua, oppure le caraffe, un pochino meno, pochissime le caraffe, e anche qualcuno, questa è la percentuale un pochino più bassa, che beve l'acqua dal rubinetto così come arriva. Allora, io sinceramente trovo che l'acqua del rubinetto sia alla fine bevibile, almeno io non ci trovo niente dei sapori strani, assolutamente, assolutamente no. Controllata, sicura, economica, eh? Perché non berla? Non lo so, dai. Magari sì, tra le motivazioni che mi avete scritto c'è che l'acqua della bottiglia, c'è modo di scegliere tra acqua e acqua, quindi un'acqua che contiene più o meno minerali che ci fanno bene o male, insomma, perché magari non tutti tutto, insomma, c'è chi magari non può bere acque che hanno molto calcio, oppure persone invece che hanno bisogno di acque col calcio. Quindi si va a scegliere, anche consigliati dal medico, magari un'acqua che fa più al caso nostro. Se invece non abbiamo particolari problemi, dai, bevi l'acqua del rubinetto, quella del sindaco,
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
6: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338-7562-036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì la mattina dalle 8.30 alle 10.30 circa, e per portare fuori anche un cane. 347-7679-796. Solo WhatsApp.
0: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Oggi abbiamo parlato un pochino di acqua, questo bene primario, questo bene fondamentale per la nostra alimentazione, per l'agricoltura, insomma l'acqua è vita, questo non lo scopriamo oggi. Beh, insomma, abbiamo visto molti di noi che bevono l'acqua del rubinetto, la maggior parte invece, almeno dalle telefonate, dai messaggi che ho ricevuto, acquista l'acqua in bottiglia e beve l'acqua in bottiglia, e poi c'è qualcuno che invece consuma, beve l'acqua filtrata con l'impianto. Ecco, poi ci sono anche altre due tipologie un pochino più di nicchia, però una delle due sta sempre prendendo più piede. Allora, in molti paesi, molte città c'è tipo il fontanello, insomma c'è l'impianto, chiamiamolo così, di acqua che con un prezzo modico, oppure addirittura se parliamo di acqua naturale, in alcuni paesi viene data proprio anche gratuitamente. Sono questi impianti comunali, di solito sono comunali, che o comunali oppure dell'azienda che insomma che vende l'acqua, insomma, che dalle nostre parti c'è Era, ecco, c'è da quasi, insomma, non so, qui a Borgo San Lorenzo chi è che c'è sempre Era, vabbè, dopo magari chiederò al buon Fabrizio Paoli. Beh, insomma, comunque il discorso è questo: sono questi impianti, tu vai lì con le tue belle bottiglie, le riempi, se c'è da pagare paghi, ma a volte si paga con le monete o con la tessera, e ti arriva, scegli se prendere l'acqua gasata naturale e poi dopo te la porti a casa. Oppure c'è qualcuno di noi che va nelle fontane, sono le fontane controllate, spesso sono controllate, anzi quasi sempre sono controllate, intanto l'acqua viene esaminata e si va in queste fontane che già dai tempi che furono ci sono, lungo le strade, così nei borghi, così. Anche in campagna ti prendi la tua bella acqua. Alcune di queste acque sono eccezionali, hanno anche delle vere proprietà molto molto buone, fresca, vi arriva sempre giù bella fresca. Però questa va consumata in fretta, chiaramente, perché non ha come, insomma, vi consiglio di prenderne pochi litri e berla subito, ecco. Dai, più tardi vi dico magari qui a Borgo San Lorenzo qual è la lente che eroga l'acqua, che porta l'acqua nelle nostre case.
0: www.radiomugello.it

0: Mi fa giustamente notare il buon Fabrizio Paoli che qui a Borgo San Lorenzo, la società che gestisce e ci porta l'acqua nelle nostre case è Publiacqua. Io ho detto Era, dalle mie parti c'è Era, che è una grossa, è una grossa multiservizi, si chiama così? È una grossa multiservizi che appunto si occupa di acqua, luce e gas. E invece qui a Borgo San Lorenzo c'è Publiacqua. Che volete farci? Fabrizio Paoli sa tutto e quando io ho qualche dubbio lui me li dissolve. Grazie a Fabrizio Paoli.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La la la la la la.
1: Radio Mugello.
2: Attenzione donne, avete già scoperto un nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: E noi ci beviamo adesso un bel bicchiere d'acqua dal rubinetto. Io sì, almeno. Alla vostra salute. L'acqua è vita. Io me ne vado, tornerò con voi questa sera, ore 20. Vi aspetto. Un grande saluto e state con noi, state con Radio Mugello. A dopo.
1: Radio Mugello, 100% successi.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stata riaperta giovedì 2 luglio come da programma la linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, dove il passaggio dei treni era sospeso dall'11 giugno scorso per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi effettuati da RFI hanno riguardato in particolare la prosecuzione della realizzazione del sistema RTMS, tra i più avanzati sistemi europei per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il completamento dell'installazione, del valore complessivo di circa 140 milioni di euro finanziati dal PNRR, consentirà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Fra i benefici, una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, più flessibilità nella gestione del traffico, aumento della velocità e migliore gestione dei passaggi a livello. Durante la chiusura della linea, RFI ha inoltre proseguito le attività di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici, conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700 fino al 30 settembre 2026 per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Già in pieno svolgimento le attività del progetto Educa, ormai praticamente attive in tutti i comuni coinvolti. Anche a Borgo San Lorenzo, comune più grande del territorio e con frazioni di notevoli dimensioni, sono in pieno svolgimento le attività che vedono quattro soggetti impegnati con modalità di contatto e di azione differente. Già partita l'educativa di strada a cura di CAT, in programma nei lunedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nel capoluogo e giovedì dalle 15 alle 17 a Lucco e dalle 17 alle 19 a Ronta, fino a tutto il mese di luglio. Stamp Lab e Game Corner è il titolo dell'attività promossa dalla cooperativa EDA attraverso la presenza del Tam Tam, che prevede un appuntamento a Borgo San Lorenzo presso lo skate park e due a Lucco alla Campino Sportivo. Nei mercoledì di luglio, agosto e settembre il centro giovani Chi che sia è con voi offriranno dalle 18 alle 20 con assoluta libertà di partecipazione sedute e tornei di giochi vari con lo scopo di socializzare e giocare insieme. Quarto soggetto impegnato è Proforma, che sta già intervenendo tutti i giovedì in orario serale presso il Campino Sportivo di Lucco con attività artistiche. Da giovedì 2 luglio la società sportiva di Bivigliano ospita la 37esima edizione del torneo di calcio a 5 Fornasier Memorial Marco Villetti, la tradizionale competizione del mese di luglio dedicata al giovane di Pratolino morto a soli 24 anni nel dicembre del 2007 per un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici nella palestra della scuola Barellai a Pratolino, che da due anni porta il suo nome. Il torneo di calcio vedrà la partecipazione di 9 squadre in rappresentanza delle varie frazioni del comune di Vaglia e delle zone limitrofe. Nel campo della società sportiva a Bivigliano in piazza Don Castelli, per 3 settimane dal giovedì al venerdì con inizio dalle 20, si svolgeranno 3 partite con semifinale in programma il 16 luglio e finale il 18 luglio.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Mugello Rent-a-Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino.

0: Brescia-Caserta, Sieve, Firenze-Lungarno, Firenze-Isolotto e Figline-Valdarno. Ales Letti e Materassi, approfittane ora!
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prosegue il piano di mitigazione del rischio idraulico sul territorio comunale di Borgo San Lorenzo. Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori sul secondo e ultimo lotto dell'intervento programmato in Viale Europa Unita, un'opera finalizzata a ridurre le criticità della rete fognaria del capoluogo. Questo cantiere rappresenta il tassello finale di un percorso iniziato con un primo intervento che ha riguardato il potenziamento e il miglioramento del tratto di tubazione dello scolmatore. Ad oggi la fognatura proveniente da via Monsignor Vigiani, dove è confluiscono gli scarichi fognari della porzione sud del capoluogo, via Brocchi, via del Pozzino, piazzale Curtatone Montanara, e il collettore comprensoriale proveniente da Barberino di Mugello, confluiscono incrociandosi frontalmente per poi dirigersi insieme verso est in direzione del depuratore di Rabatta. Questa particolare storica conformazione ostacola il regolare deflusso dei reflui di via Vigiani. Di conseguenza, in concomitanza con precipitazioni eccezionali e intense, l'area a sud del capoluogo è risultata spesso soggetta ad allagamenti. I lavori del secondo lotto consisteranno nella modifica dell'allaccio fognario. La condotta di via Monsignor Vigiani verrà deviata e raccordata più a est, sempre sul collettore comprensoriale. Questa nuova configurazione eliminerà lo scontro frontale dei flussi, sfruttando l'effetto idraulico di depressione generato dallo scorrimento del collettore principale per facilitare lo scarico fognario. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è l'importante mitigazione del rischio idraulico per tutte le zone servite, a partire da via Brocchi. Il comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti, che si tiene a Scarperia da più di 50 anni e ha l'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì. Dopo l'evento di lancio del 2 giugno per celebrare gli 80 anni della Repubblica, torna Summer Youth Vision, stavolta al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve, con una serata dedicata al tema del volontariato e della solidarietà, con la proiezione martedì 7 luglio alle 21 del film Miracolo alle Havre del regista finlandese Ari Kaurismäki. La serata, in collaborazione con le Proloco e le Misericordie di Scarperia e San Piero a Sieve, è volta a porgere l'attenzione sulla sempre più crescente importanza per la nostra società del tessuto del terzo settore come strumento di integrazione e di inclusione sociale al servizio della comunità, attuando uno dei pilastri della Repubblica, ovvero lo sviluppo e la partecipazione di tutti i cittadini alla vita civica attraverso l'eliminazione delle disuguaglianze. La serata, ideata dalla Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve, assieme a numerose associazioni, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovanissima, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze. La serata è a ingresso libero e gratuito e attraverso il QR code del biglietto sarà possibile partecipare all'estrazione di 6 borse realizzate dai giovani volontari del festival sul tema in proiezione. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quarto appuntamento giovedì 9 luglio con Perché il cielo di notte è buio. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede venerdì 10 luglio alle 21 Dante in Primavera, a cura di Paolo Marini. Sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino. Alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno. A seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo. Mercoledì 10 luglio alle 21 nell'arena estiva del Cinema Teatro Don Bosco a Borgo San Lorenzo, l'associazione culturale Camerata De Bardi dà avvio alla nuova edizione dell'orchestra Summer Festival, 3 appuntamenti sinfonici dedicati alle orchestre giovanili internazionali, inauguranti il più ampio calendario borghigiano di eventi della 14ª stagione lirico-sinfonica in collaborazione con il FOG 2026 e con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Apre la kermesse concertistica la formazione belga Koninklijk Harmony Orchestra Foruit di Arelbeck, diretta dal maestro Eric Desimpelere, che proporrà un programma interamente dedicato al compositore statunitense John Williams, costituito dalle colonne sonore scritte per tanti capolavori cinematografici. Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77ª festa della resistenza e dell'antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento, anticipato da alcuni appuntamenti culturali nella giornata di venerdì 10 luglio, intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Il programma inizia venerdì 10 luglio con Aspettando Montegiovi, alle 17.30 presso il Circolo Arci di Montebonello, laboratorio per bambini a cura di Ampi Rufina, sezione Martiri di Berceto. Alle 21.30 presso il Circolo Culturale Contadino di Colognole in scena lo spettacolo teatrale Armi e Guadagni del collettivo Teatro Tribù. Una serata a sostegno di Aison Shufat, progetto Arci per l'omonimo campo profughi palestinese. Venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle 19 a mezzanotte a Galliano torna Stradarte, una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno oltre 100 gli spettacoli in due giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali. E ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese. Dopo il grande successo del 2025, in crescita dopo la ripresa dell'anno precedente, dopo diversi anni di inattività, ritorna il Festival delle Arti di Strada, giunto alla sua 6ª edizione. Un festival di strada che ha la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio e i talenti locali. Oltre a quelli mugellani saranno poi tanti gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno negli angoli più interessanti del centro storico. L'intero evento sarà infatti guidato dal tema I quattro elementi: fuoco, aria, terra, acqua. La manifestazione è realizzata dalla Proloco di Galliano con la collaborazione tecnica ed artistica di Periscopio Comunicazione, la presenza dell'oratorio ANSPI di Galliano e i patrocini del comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della città metropolitana di Firenze. Per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e della protagonista, lo spettacolo con Francesca Francalanci, la principessa del piano bar, è stato rinviato. Di conseguenza, sabato 11 luglio, per estate sul lago a Montelle Rivicchio, sarà ospite della baracchina la poetessa mugellana Beatrice Nicolai, la cui notorietà di gran lunga ha travalicato i confini del Mugello per giungere anche all'estero per una serata sull'onda della poesia, dal titolo a gonfie vele anche senza vento. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare alla 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizierà alle 21.30. Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese, in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere due giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo che vedrà protagonisti alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine e valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17:30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo V-Trial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale della trial.
3: Aspettando Contropiede d'estate su Radio Mugello, questa volta si occupa di seconda categoria, lo facciamo per la squadra del Firenzuola e abbiamo al telefono il direttore sportivo del Firenzuola, appunto Fabio Gironi, al quale diamo ben trovato. Fabio,
4: buongiorno a tutti. Buongiorno.
3: Allora Fabio, ci sono state delle novità a Firenzuola, a cominciare dal presidente, che è il nuovo presidente, che è in carica da un paio di mesi circa. C'è un nuovo staff, un nuovo allenatore, ci saranno nuovi giocatori. Insomma, aggiornaci un po' su cosa è successo e cosa sta succedendo alla squadra del Firenzuola.
4: Sì, come sapete già è stato cambiato gran parte del direttivo, presidente compreso. Colgo l'occasione per ringraziarli per la fiducia. Successivamente abbiamo iniziato a mettere a mano alla squadra il mio collaboratore Francesco Caleja. Abbiamo scelto l'allenatore che sarà Gianluca Torresi e poi, parlando con ragazzi, qualcuno per la distanza, qualcuno per scelte tecniche, qualcuno era a fine ciclo, ma abbiamo rinnovato molto. Ci sono uscite del lungo, come avete visto, che andrà a Bagnarripoli, i due Bartolacci andranno a Scarperia, Graziani si dovrà operare al ginocchio, quindi per il momento starà fermo, e c'è già qualche ufficialità in entrata, come avete visto, insomma, quello che ho comunicato. Ce ne sarà qualcun altro a breve. Esatto.
3: Quindi Nuti e Candy
4: Vettori e Riccardo Comelli. Poi è rientrato alla base Niccolò Galeotti dopo le varie esperienze a Barberino e a San Piero, che ci rende felici perché insomma è uno degli obiettivi della società, quello di far rientrare gente paesana. Ecco,
3: a proposito di gente paesana, tra di voi purtroppo ci sono anche degli infortunati di lungo corso, dico Donattini ma ce ne sono anche altri.
4: Dona su tutti si è operato e vedremo un po' cosa poi deciderà. Ora ci sono varie problematiche, la recidiva, e quindi la lasciamo passare un po' di tempo, poi con Lorenzo ci riparleremo. Ovviamente ci si augura tutti che torni a calcare i campi di calcio a 11. E Bucco e Morotti si sono operati entrambi un mesetto fa e ora procederanno con la fisioterapia, la riabilitazione. Ci si augura a primavera che ricompaiano
3: sul
4: rettangolo di gioco. Esatto.
3: E quindi quali sono i vostri intenti? Di fare un campionato tranquillo oppure stare nella parte sinistra della classifica, magari un pochino in alto?
4: Le intenzioni sono, anche da parte della società, sono quelle di fare un buon campionato. Quest'anno abbiamo anche la Juniores che fungerà da
3: serbatoio.
4: Certo. Esatto, e ci sono dei ragazzi validi, qualcuno ha già esordito l'anno scorso, due ragazzi erano in pianta stabile con noi, quindi secondo noi abbiamo anche un buon serbatoio lì da cui attingere. Poi si sanno gli obiettivi, poi lo fa il mercato. Secondo noi i nomi in entrata sono validi per questa categoria, quindi
3: insomma si proverà
4: a stare di là. Esatto.
3: Oggettivamente i nomi parlano da soli, insomma, dico Nuti ma ce ne sono anche altri lì da Barberino.
4: No, Vettori è un giocatore che insomma ha esperienza, ha qualità. Riccardo Comelli rientra da un infortunio ma è un giocatore, Lapo è un giocatore che gioca in questa categoria da tanti anni.
3: Non dimentichiamoci, vengono dalla prima tra l'altro, quindi
4: esatto.
3: Senti, l'ultima cosa Fabio, per quanto riguarda l'inizio della preparazione, avete già deciso con Gianluca Torresi?
4: Sì, c'era una data approssimata approssimativa era il 17, però vediamo, perché quest'anno Ferragosto casca un po' male, come avevi visto, è di sabato.
3: Certo.
4: Quindi bisognerà poi vedere quanta gente sarà in ferie per la settimana lì.
3: E di amichevoli ancora c'è qualcosa?
4: Più o meno si è buttato lì le date, però ancora niente di certo.
3: Ho capito. Bene, ringraziamo il direttore sportivo della società sportiva Firenzuola, al quale auguriamo un ingrosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di seconda categoria, e magari ci risentiamo fin qua per aggiornamenti. Grazie.
4: Grazie a voi, buona giornata.
5: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
9: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: In ogni momento della tua giornata.
6: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.

0: Jensen.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
8: Una tragica vicenda d'amore e di guerra.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
1: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti. La nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a
8: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: don't sing again.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare il curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metà meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì la mattina dalle 8:30 alle 10:30 circa, e per portare fuori anche un cane. 347 76 79 796. Solo WhatsApp.
3: Sono le 14:33.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: want to talk about.
1: Radio Mugello.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e, per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa.

0: per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prosegue il piano di mitigazione del rischio idraulico sul territorio comunale di Borgo San Lorenzo. Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori sul secondo e ultimo lotto dell'intervento programmato in Viale Europa Unita, un'opera finalizzata a ridurre le criticità della rete fognaria del capoluogo. Questo cantiere rappresenta il tassello finale di un percorso iniziato con un primo intervento che ha riguardato il potenziamento e il miglioramento del tratto di tubazione.

0: dello scolmatore. Ad oggi la fognatura proveniente da via Monsignor Vigiani, dove confluiscono gli scarichi fognari della porzione sud del capoluogo, via Brocchi, via del Pozzino, piazzale Curtatone Montanara, e il collettore comprensoriale proveniente da Barberino di Mugello, confluiscono incrociandosi frontalmente per poi dirigersi insieme verso est in direzione del depuratore di Rabatta. Questa particolare storica conformazione ostacola il regolare deflusso dei reflui di via Vigiani. Di conseguenza, in concomitanza con precipitazioni eccezionali e intense, l'area a sud del capoluogo è risultata spesso soggetta ad allagamenti. I lavori del secondo lotto consisteranno nella modifica dell'allaccio fognario. La condotta di via Monsignor Vigiani verrà deviata e raccordata più a est, sempre sul collettore comprensoriale. Questa nuova configurazione eliminerà lo scontro frontale dei flussi, sfruttando l'effetto idraulico di depressione generato dallo scorrimento del collettore principale per facilitare lo scarico fognario. L'obiettivo dell'amministrazione comunale e l'importante mitigazione del rischio idraulico per tutte le zone servite a partire da via Brocchi.
1: Una richiesta formale urgente di incontro per affrontare la gravissima situazione e le criticità strutturali della linea ferroviaria del Mugello. È questo l'oggetto della lettera ufficiale inviata dai sindaci degli 8 comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello al presidente della regione toscana Eugenio Ciani e all'assessore ai trasporti Filippo Boni. La forte mobilitazione istituzionale scaturisce dal pericoloso incidente avvenuto lo scorso 29 giugno nei pressi di Comano, che ha visto un treno regionale subire un parziale deragliamento con la fuoriuscita delle ruote dai binari in prossimità di un ponte. L'episodio, pur non avendo registrato feriti tra i passeggeri, rappresenta, secondo gli amministratori locali, l'ennesimo e più grave campanello d'allarme di una situazione ormai giunta al punto di non ritorno, che sta trasformando il cronico disservizio del trasporto pubblico locale in un potenziale problema di incolumità pubblica. Nel documento firmato dal presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Tommaso Triberti, a nome di tutte le amministrazioni del territorio, viene annunciato all'esasperazione di una cittadinanza già stremata. Quotidianamente i comuni raccolgono la frustrazione di lavoratori, studenti e pendolari costretti a subire ritardi ingiustificabili, cancellazioni improvvise e una totale disorganizzazione nella gestione delle emergenze dei bus sostitutivi. Muoversi in treno dal Mugello è diventata un'incognita quotidiana che ha azzerato la serenità del viaggio. I sindaci definiscono parziali, provvisori e del tutto insufficienti le risposte finora ricevute dai gestori del servizio e dalla rete ferroviaria. Il territorio, affermano, chiede un tavolo di confronto urgente a rilevanza politica per pretendere investimenti immediati, manutenzioni reali e tutele certe da parte della regione. I cittadini delle aree interne del Mugello meritano rispetto, sicurezza e il pieno diritto di una mobilità efficiente.
0: Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede venerdì 10 luglio alle 21 Dante in Primavera, cura di Paolo Marini. Sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino. Alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno. A seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: notturni.
1: Radio Mugello.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Senti che bel rumore.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Plurie Salia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali IFP, CGL, la FIT CISL, la UIL Trasporti e la FIADEL Toscane hanno proclamato uno sciopero regionale di tutti i lavoratori dipendenti dei settori industriali operanti in Toscana per l'intera giornata di giovedì 9 luglio, cui aderisce anche il comparto dell'igiene ambientale. In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Potranno pertanto verificarsi dei disagi e dei disservizi per la normale raccolta dei rifiuti.
4: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino.

0: Tesserate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quarto appuntamento giovedì 9 luglio con Perché il cielo di notte è buio.
1: Due iniziative importanti si intrecciano a Londra nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londra torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza. L'associazione culturale Ludorum Dies Londra, la Proloco di Londra e l'SD Londra vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Fra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini, guida ambientale e il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com.
0: Venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle 19 a mezzanotte a Galliano torna Stradarte, una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno oltre 100 gli spettacoli in due giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali e ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese. Dopo il grande successo del 2025 in crescita dopo la ripresa dell'anno precedente, dopo diversi anni di inattività, ritorna il Festival delle Arti di Strada, giunto alla sua sesta edizione. Un festival di strada che ha la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio e i talenti locali. Oltre a quelli mugellani saranno poi tanti gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno negli angoli più interessanti del centro storico. L'intero evento sarà infatti guidato dal tema I quattro elementi: fuoco, aria, terra, acqua. La manifestazione è realizzata dalla Proloco di Galliano con la collaborazione tecnica ed artistica di Periscopio Comunicazione, la presenza dell'oratorio ANSPI di Galliano e patrocini del comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della città metropolitana di Firenze.
1: E in arrivo un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino ad Imari a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzata in particolare dallo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock. Insomma, sette musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 35. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 57 46 242 Chiara, oppure chiamando il 331 45 58 742 Patrizia.
0: Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese, in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere due giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha Genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo che vedrà protagoniste alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine e valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17.30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo V-Trial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale del trial.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato
2: Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 800 1624.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Sono le 16:32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256 Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544 Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373 Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482 Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144 Cerco in impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553 solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274 Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274 Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628 Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892 Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it. I just love to say it.
9: Jason.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.

0: L'azione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
6: Sono le 16 e 59 minuti.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Prosegue il piano di mitigazione del rischio idraulico sul territorio comunale di Borgo San Lorenzo. Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori sul secondo e ultimo lotto dell'intervento programmato in Viale Europa Unita, un'opera finalizzata a ridurre le criticità della rete fognaria del capoluogo. Questo cantiere rappresenta il tassello finale di un percorso iniziato con un primo intervento che ha riguardato il potenziamento e il miglioramento del tratto di tubazione dello scolmatore. Ad oggi la fognatura proveniente da via Monsignor Vigiani, dove confluiscono gli scarichi fognari della porzione sud del capoluogo, via Brocchi, via del Pozzino, piazzale Curtatone Montanara, e il collettore comprensoriale proveniente da Barberino di Mugello, confluiscono incrociandosi frontalmente per poi dirigersi insieme verso est in direzione del depuratore di Rabatta. Questa particolare storica conformazione ostacola il regolare deflusso dei reflui di via Vigiani. Di conseguenza, in concomitanza con precipitazioni eccezionali e intense, l'area a sud del capoluogo è risultata spesso soggetta ad allagamenti. I lavori del secondo lotto consisteranno nella modifica dell'allaccio fognario. La condotta di via Monsignor Vigiani verrà deviata e raccordata più a est, sempre sul collettore comprensoriale. Questa nuova configurazione eliminerà lo scontro frontale dei flussi, sfruttando l'effetto idraulico di depressione generato dallo scorrimento del collettore principale per facilitare lo scarico fognario. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è l'importante mitigazione del rischio idraulico per tutte le zone servite, a partire da via Brocchi.
9: Una richiesta formale urgente d'incontro per affrontare la gravissima situazione e le criticità strutturali della linea ferroviaria del Mugello. È questo l'oggetto della lettera ufficiale inviata dai sindaci degli 8 comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello al presidente della Regione Toscana Eugenio Ciani e all'assessore ai trasporti Filippo Boni. La forte mobilitazione istituzionale scaturisce dal pericoloso incidente avvenuto lo scorso 29 giugno nei pressi di Dicomano, che ha visto un treno regionale subire un parziale deragliamento con la fuoriuscita delle ruote dai binari in prossimità di un ponte. L'episodio, pur non avendo registrato feriti tra i passeggeri, rappresenta, secondo gli amministratori locali, l'ennesimo e più grave campanello d'allarme di una situazione ormai giunta al punto di non ritorno, che sta trasformando il cronico disservizio del trasporto pubblico locale in un potenziale problema di incolumità pubblica. Nel documento firmato dal presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Tommaso Triberti, a nome di tutte le amministrazioni del territorio, viene annunciata l'esasperazione di una cittadinanza già stremata. Quotidianamente i comuni raccolgono la frustrazione di lavoratori, studenti e pendolari costretti a subire ritardi ingiustificabili, cancellazioni improvvise e una totale disorganizzazione nella gestione delle emergenze dei bus sostitutivi. Muoversi in treno del Mugello è diventata un'incognita quotidiana che ha azzerato la serenità del viaggio. I sindaci definiscono parziali, provvisori e del tutto insufficienti le risposte finora ricevute dai gestori del servizio e dalla rete ferroviaria. Il territorio, affermano, chiede un tavolo di confronto urgente a rilevanza politica per pretendere investimenti immediati, manutenzioni reali e tutele certe da parte della regione. I cittadini delle aree interne del Mugello meritano rispetto.

0: Sicurezza è il pieno diritto di una mobilità efficiente.
1: Dopo l'evento di lancio del 2 giugno per celebrare gli 80 anni della Repubblica, torna Summer Youth Vision, stavolta al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve, con una serata dedicata al tema del volontariato e della solidarietà, con la proiezione martedì 7 luglio alle 21 del film Miracolo alle Havre del regista finlandese Ari Kaurismäki. La serata, in collaborazione con Le Proloquo e Le Misericordie di Scarperie San Piero a Sieve, è volta a porgere l'attenzione sulla sempre più crescente importanza per la nostra società del tessuto del terzo settore come strumento di integrazione e di inclusione sociale al servizio della comunità, attuando uno dei pilastri della Repubblica, ovvero lo sviluppo e la partecipazione di tutti i cittadini alla vita civica attraverso l'eliminazione delle disuguaglianze. La serata, ideata dalla Consulta dei Giovani di Scarperie San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve, assieme a numerose associazioni, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze. La serata è a ingresso libero e gratuito e attraverso il QR code del biglietto sarà possibile partecipare all'estrazione di 6 borse realizzate dai giovani volontari del festival sul tema in proiezione.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338-7562-036. Cerco signora per pulizie casa zona centro Borgo San Lorenzo per 3 volte la settimana, possibilmente lunedì, mercoledì, venerdì la mattina dalle 8.30 alle 10.30 circa, e per portare fuori anche un cane. 347-7679-796. Solo WhatsApp.
2: Sono le 17:32.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
7: La ragazza dietro il banco mescolava birra chiara

sua bellezza acerba, bionda senza averne l'aria, quasi triste come fiori e erba, di scarpata ferma.

scatola di tè. Ma nel gioco avrei dovuto dirle: senti, senti, io ti vorrei parlare. Poi prendendo la sua mano sopra il banco

attimo, ma come accade spesso, cambio il volto di ogni cosa. Cancellarono di colpo ogni riflesso, le tendine in nylon rosa. Mi chiamò la strada bianca, quant'è? Chiesi e la pagai, le lasciai un nickel di mancia.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Pluriassalia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali IFP, CGL, la FIT, CISL, la UIL Trasporti e la FIADEL Toscane hanno proclamato uno sciopero regionale di tutti i lavoratori dipendenti dei settori industriali operanti in Toscana per l'intera giornata di giovedì 9 luglio, cui aderisce anche il comparto dell'igiene ambientale. In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Potranno pertanto verificarsi dei disagi e dei disservizi per la normale raccolta dei rifiuti. Due iniziative importanti si intrecciano a Londra nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londra torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza. L'associazione culturale Ludorum Dies Londra, la Proloco di Londra e l'SD Londra vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Fra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i

0: Zadri con Enrico Giannini, guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com.
1: Per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e della protagonista, lo spettacolo con Francesca Francalanci, la principessa del piano bar, è stato rinviato. Di conseguenza, sabato 11 luglio, per estate sul lago a Montelle Rivicchio, sarà ospite della baracchina la poetessa mugellana Beatrice Nicolai, la cui notorietà di gran lunga ha travalicato i confini del Mugello per giungere anche all'estero per una serata sull'onda della poesia, dal titolo a gonfie vele anche senza vento. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare alla 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizierà alle 21.30.
0: E in arrivo un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino ad Imari a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzata in particolare dallo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock. Insomma, sette musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 35. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 57 46 242, Chiara, oppure chiamando il 331 45 58 742, Patrizia.
1: Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede venerdì 10 luglio alle 21 Dante in Primavera, a cura di Paolo Marini. Sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino. Alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno. A seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo.
2: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
7: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: State con noi, state con Radio Mugello.
4: Radio Mugello.

0: life. Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità, piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 800 1624.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una richiesta formale urgente di incontro per affrontare la gravissima situazione e le criticità strutturali della linea ferroviaria del Mugello. È questo l'oggetto della lettera ufficiale inviata dai sindaci degli 8 comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello al presidente della Regione Toscana Eugenio Ciani e all'assessore ai trasporti Filippo Boni. La forte mobilitazione istituzionale scaturisce dal pericoloso incidente avvenuto lo scorso 29 giugno nei pressi di Dicomano, che ha visto un treno regionale subire un parziale deragliamento con la fuoriuscita delle ruote dai binari in prossimità del ponte. L'episodio, pur non avendo registrato feriti tra i passeggeri, rappresenta, secondo gli amministratori locali, l'ennesimo e più grave campanello d'allarme di una situazione ormai giunta al punto di non ritorno, che sta trasformando il cronico disservizio del trasporto pubblico locale in un potenziale problema di incolumità pubblica. Nel documento firmato dal presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Tommaso Triberti, a nome di tutte le amministrazioni del territorio, viene annunciata l'esasperazione di una cittadinanza già stremata. Quotidianamente i comuni raccolgono la frustrazione di lavoratori, studenti e pendolari costretti a subire ritardi ingiustificabili, cancellazioni improvvise e una totale disorganizzazione nella gestione delle emergenze dei bus sostitutivi. Muoversi in treno dal Mugello è diventata un'incognita quotidiana che ha azzerato la serenità del viaggio. I sindaci definiscono parziali, provvisori e del tutto insufficienti le risposte finora ricevute dai gestori del servizio e dalla rete ferroviaria. Il territorio, affermano, chiede un tavolo di confronto urgente a rilevanza politica per pretendere investimenti immediati, manutenzioni reali e tutele certe da parte della regione. I cittadini delle aree interne del Mugello meritano rispetto, sicurezza e il pieno diritto di una mobilità efficiente.
3: Prosegue il piano di mitigazione del rischio idraulico sul territorio comunale di Borgo San Lorenzo. Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori sul secondo e ultimo lotto dell'intervento programmato in via l'Europa Unita, un'opera finalizzata a ridurre le criticità della rete fognaria del capoluogo. Questo cantiere rappresenta il tassello finale di un percorso iniziato con un primo intervento che ha riguardato il potenziamento e il miglioramento del tratto di tubazione dello scolmatore. Ad oggi la fognatura proveniente da via Monsignor Vigiani, dove confluiscono gli scarichi fognari della porzione sud del capoluogo, via Brocchi, via del Pozzino, piazzale Curtatone Montanara, e il collettore comprensoriale proveniente da Barberino di Mugello, confluiscono incrociandosi frontalmente per poi dirigersi insieme verso est in direzione del depuratore di Rabatta. Questa particolare storica conformazione ostacola il regolare deflusso dei reflui di via Vigiani. Di conseguenza, in concomitanza con precipitazioni eccezionali e intense, l'area a sud del capoluogo è risultata spesso soggetta ad allagamenti. I lavori del secondo lotto consisteranno nella modifica dell'allaccio fognario. La condotta di via Monsignor Vigiani verrà deviata e raccordata più a est, sempre sul collettore comprensoriale. Questa nuova configurazione eliminerà lo scontro frontale dei flussi, sfruttando l'effetto idraulico di depressione generato dallo scorrimento del collettore principale per facilitare lo scarico fognario. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è l'importante mitigazione del rischio idraulico per tutte le zone servite a partire da via Brocchi.
2: Pluriassalia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali FPCGL, la FIT CISL, la UIL Trasporti e la FIADEL Toscane hanno proclamato uno sciopero regionale di tutti i lavoratori dipendenti dei settori industriali operanti in Toscana per l'intera giornata di giovedì 9 luglio, cui aderisce anche il comparto dell'igiene ambientale. In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Potranno pertanto verificarsi dei disagi e dei disservizi per la normale raccolta dei rifiuti.
3: Dopo l'evento di lancio del 2 giugno per celebrare gli 80 anni della Repubblica, torna Summer Youth Vision, stavolta al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve, con una serata dedicata al tema del volontariato e della solidarietà, con la proiezione martedì 7 luglio alle 21 del film Miracolo alle Havre del regista finlandese Ari Kaurismäki. La serata, in collaborazione con Le Proloquo e Le Misericordie di Scarperia e San Piero a Sieve, è volta a porgere l'attenzione sulla sempre più crescente importanza per la nostra società del tessuto del terzo settore come strumento di integrazione e di inclusione sociale al servizio della comunità, attuando uno dei pilastri della Repubblica, ovvero lo sviluppo e la partecipazione di tutti i cittadini alla vita civica attraverso l'eliminazione delle disuguaglianze. vacanze. La serata ideata dalla Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve, assieme a numerose associazioni, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovanissima, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze. La serata è a ingresso libero e gratuito e attraverso il QR code del biglietto sarà possibile partecipare all'estrazione di 6 borse realizzate dai giovani volontari del festival sul tema in proiezione. Venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle 19 a mezzanotte a Galliano torna Stradarte, una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno oltre 100 gli spettacoli in 2 giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali. E ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese. Dopo il grande successo del 2025, in crescita dopo la ripresa dell'anno precedente, dopo diversi anni di inattività, ritorna il Festival delle Arti di Strada, giunto alla sua 6ª edizione. Un festival di strada che ha la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio e i talenti locali. Oltre a quelli mugellani saranno poi tanti gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno negli angoli più interessanti del centro storico. L'intero evento sarà infatti guidato dal tema I quattro elementi: fuoco, aria, terra, acqua. La manifestazione è realizzata dalla Proloco di Galliano con la collaborazione tecnica ed artistica di Periscopio Comunicazione, la presenza dell'oratorio ANSPI di Galliano e patrocini del comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della Città Metropolitana di Firenze. Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della Resistenza e dell'Antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento, anticipato da alcuni appuntamenti culturali nella giornata di venerdì 10 luglio, intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Il programma inizia venerdì 10 luglio con Aspettando Montegiovi alle 17.30 presso il Circolo Arci di Montebonello, laboratorio per bambini a cura di Ampi Rufina, sezione Martiri di Berceto. Alle 21.30 presso il Circolo Culturale Contadino di Colognole in scena lo spettacolo teatrale Armi e Guadagni del collettivo Teatro Tribù, una serata a sostegno di Aison Shufat, progetto Arci per l'omonimo campo profughi palestinese. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede venerdì 10 luglio alle 21 Dante in Primavera, cura di Paolo Marini. Sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino, alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno, a seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quarto appuntamento giovedì 9 luglio con Perché il cielo di notte è buio. Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese, in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere 2 giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in Piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha Genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo che vedrà protagonisti alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine e valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17.30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo V-Trial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale della trial.
4: Aspettando Contropiede d'estate su Radio Mugello, questa volta si occupa di seconda categoria, lo facciamo per la squadra del Firenzuola e abbiamo al telefono il direttore sportivo del Firenzuola, appunto Fabio Gironi, al quale diamo ben trovato. Fabio,
5: buongiorno a tutti. Buongiorno.
4: Allora Fabio, ci sono state delle novità a Firenzuola, a cominciare dal presidente, che è il nuovo presidente, che è in carica da un paio di mesi circa. C'è un nuovo staff, un nuovo allenatore, ci saranno nuovi giocatori. Insomma, aggiornaci un po' su cosa è successo e cosa sta succedendo alla squadra del Firenzuola.
5: Sì, come sapete già è stato cambiato gran parte del direttivo, presidente compreso. Colgo l'occasione per ringraziarli per la fiducia. Successivamente abbiamo iniziato a mettere a mano alla squadra il mio collaboratore Francesco Caleja. Abbiamo scelto l'allenatore che sarà Gianluca Torresi e poi, parlando con ragazzi, qualcuno per la distanza, qualcuno per scelte tecniche, qualcuno era a fine ciclo, ma abbiamo rinnovato molto. Ci sono uscite del lungo, come avete visto, che andrà a Bagnarripoli, i due Bartolacci andranno a Scarperia, Graziani si dovrà operare al ginocchio, quindi per il momento starà fermo, e c'è già qualche ufficialità in entrata, come avete visto, insomma, quello che ho comunicato. Ce ne sarà qualcun altro a breve. Esatto.
4: Quindi Nuti e Candy.
5: Candy, Vettori e Riccardo Comelli. Poi è rientrato alla base Niccolò Galeotti dopo le varie esperienze a Barberino e a San Piero, che ci rende felici perché insomma è uno degli obiettivi della società, quello di far rientrare gente paesana. Ecco.
4: Ecco, a proposito di gente paesana, tra di voi purtroppo ci sono anche degli infortunati di lungo corso. Dico Donattini, ma ce ne sono anche altri.
5: Dona su tutti si è operato e vedremo un po' cosa poi deciderà. Ora ci sono varie problematiche, la recidiva, e quindi la lasciamo passare un po' di tempo, poi con Lorenzo ci riparleremo. Ovviamente ci si augura a tutti che torni a calcare i campi di calcio a 11. E Bucco e Morotti si sono operati entrambi un mesetto fa e ora procederanno con la fisioterapia, la riabilitazione. Ci si augura a primavera che ricompaiano
4: sul
5: rettangolo di gioco. Ecco. Okay. Esatto.
4: E quindi quali sono i vostri intenti? Di fare un campionato tranquillo oppure stare nella parte sinistra della classifica, magari un pochino in alto?
5: Le intenzioni sono, anche da parte della società, sono quelle di fare un buon campionato. Quest'anno

0: Insomma,
1: Si
0: siamo fiduciosi.
1: proverà a stare di là, esatto.
0: Oggettivamente i nomi parlano da soli, insomma. Dico Nuti, ma ce ne sono anche altri lì da Barberino che
1: No,
0: hanno accesso.
1: stesso Vettori è un giocatore che insomma ha esperienza, qualità, Riccardo Comelli rientra da un infortunio, ma è un giocatore, Lapo è un giocatore che gioca in queste categorie da tanti anni.
0: Non dimentichiamoci, vengono dalla prima, tra l'altro, quindi.
1: Sì, esatto.
0: Esatto. Senti, l'ultima cosa, Fabio, per quanto riguarda l'inizio della preparazione, avete già deciso con Gianluca Torresi?
1: Sì, c'era una data approssimativa che era il 17, però vediamo perché quest'anno per agosto casca un po' male, come avevi visto, è di
0: Sì,
1: sabato,
0: certo.
1: quindi bisognerà poi vedere quanta gente sarà in ferie quella settimana lì.
0: E di amichevoli ancora c'è qualcosa?
1: Più o meno si è buttato lì le date, però ancora niente di certo.
0: Ho capito. Bene, ringraziamo il direttore sportivo della società sportiva Firenzuola, al quale auguriamo un ingrosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di seconda categoria e magari ci risentiamo fin qua per aggiornamenti. Grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: Scrivi alla nostra

0: fretta!
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: In ogni momento della tua giornata,
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
9: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.

questa dà energia, questa dà forza e energia. Vi vedo, siete in diversi che a quest'ora rientrate dalla piscina, rientrate dal lago del Bilancino, qui dalle nostre parti si va, insomma, si va anche lì per stare un po' al sole, per stare un po' anche al fresco. Rientrate dal fiume, rientrate non so da dove, rientrate da una bella giornata di sole. Sì, vi vedo con gli zainetti, gli asciugamani attorcigliati intorno al collo, belli abbronzati. Bello, dai, buonasera e buon rientro. Se invece siete già a tavola, buona cena. E se siete in fase aperitivo, perché ci sta a quest'ora, buon aperitivo. Il Fabio Orgoglio con voi, qui da Radio Mugello. C'è la sigla? C'è la sigla? E vai con la sigla. E yepa. Radio Mugello presenta quello del lunedì. Presenta. Sono io. Non c'è.

Sì. Il Fabio Orgoglio c'è. Voi ci siete. Ancora buon lunedì sera. Ancora buona estate. Estate 2026, l'estate con Radio Mugello. E non ve ne pentirete. Dopo aver ballato, arriva Mannarino. E vi garantisco che anche questo lunedì sera sarà un lunedì sera di grande musica. Del resto, con Radio Mugello, solo grande musica. È vero o no?

Alessandro Mannarino, Per un po' d'amore, bellissima, bellissima e travolgente. Lei del resto, insomma, chi c'è? Anche questa è una ragazza che ha una sensualità. Sì. Ho detto tutto, l'avete già riconosciuta? Doja Cat su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.

ti scende lo spaghettino a una certa ora, anche se è un po' caldo. Pasta fredda, anche pasta fredda può essere una buona idea. Non lo so, il tortello oggi no, magari no. Un po' calduccio per il tortello, anche se si mangerebbe sempre volentieri. Altre cose, vabbè, insalate miste. Beh, insomma, l'importante è mangiare, no? Cibatevi, nutritevi, perché con questo calore bisogna poi alla fine anche riempire la panza, darci energia. E idratiamoci, acqua, liquidi, alcol magari no, meglio di no. L'alcol evitiamolo, soprattutto con questo caldo magari tralasciamo.

0: Fuoco d'artificio.
1: Sicuramente anche il buon Achille Lauro starà cenando. Chissà cosa starà mangiando. Chi lo sa, chi lo sa. Le code alla vaccinara, lui è romano. Non è con questo caldo la coda alla vaccinara, non credo. Ma non si sa mai. Una carbonara, anche quella sostanziosa con questo caldo. Ma la sera, che volete farci? Si può anche esagerare un pochino. Molti di voi invece mi hanno detto, noi qui siamo all'Orientale, siamo al ristorante orientale, e sì, non male, perché poi sono tutti anche ben climatizzati e il cibo orientale si presta anche a un'estate calda, eh? Bravi, qualsiasi cosa state mangiando, mangiatela insieme a noi, insieme alla musica di Radio Mugello, ma soprattutto noi vi auguriamo buon appetito.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, e state con Radio Mugello.

Loco, Loco, una delle più ballate, una delle più ascoltate in questa estate 2026. In precedenza lo avete notato, sì, la cosa vi è piaciuta, me l'avete fatto presente. Due bei dischelli, Baia degli Angeli, anteprima, perché alle 22.30 arriverà proprio quello che ho scelto per voi questa sera. Comunque intanto un'anticipazione, anzi due anticipazioni, Herb Alpert con Rotation, un classicone veramente eccezionale. E poco fa, Jingo, fantastico. A Radio Mugello adesso che si fa? Un tuffo nel passato, splash, con questo caldo un bel tuffo ci piace. Chicago.

Take Me Back to Chicago. Naturalmente Chicago qui su Radio Mugello. Una vecchia canzone, forse non la loro canzone più conosciuta. Bella però, bella, vero che è bella? Torniamo un pochino più vicino ai giorni nostri, ma non troppo, non troppo. È bella questa. Qui su Radio Mugello poi del resto non ci facciamo mancare niente in fatto di musica, eh. Sempre e solo grande musica, Eiffel 65, Blue. Yo, listen up, here's

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

in Toscana se baila, eh? Se beve e se baila. Ci stava, una canzone del 2020, Duova, insieme a Blebla. A quest'ora andava benissimo, parla naturalmente anche, anche del Mugello, con il tortello, non poteva assolutamente mancare.

Beh, ieri sera, anzi ieri, perché chi segue il calcio, quale partita si è visto? Io ho dato un'occhiata al secondo tempo di Brasile-Norvegia, bella partita, mi è piaciuta, e mi ha stupito la Norvegia. Sapevo che è una squadra forte, ma non pensavo così tanto. Beh, l'abbiamo scoperto a nostre spese noi italiani. Loro nel nostro girone le hanno vinte tutte, ci hanno battuto ben due volte, però insomma non pensavo che fossero così forti. Ecco, per me ha meritato di vincere contro il Brasile, anche se il Brasile non ha giocato male. La Norvegia non è solo Holland, è una squadra forte, insomma va avanti. Il Brasile invece torna a casa. Nell'altra partita invece l'Inghilterra ha battuto per 3-2 il Messico, anche qui direi meritatamente. Insomma, i mondiali proseguono. Anche questa sera abbiamo un Portogallo-Spagna che è interessante, partita interessante. Pronostici? Io credo che dovrebbe farcela la Spagna, però a questi mondiali siamo abituati anche a risultati che vanno un po' a stravolgere quelli che sono i pronostici. Si entra nel vivo nel mondiale, noi seguiremo insieme questo Spagna-Portogallo, state con noi, vi terremo aggiornati su questo risultato. Radio Mugello, le 20:40, Fabio Orgoglio insieme a voi.

Billy Ray Martin, Your Loving Arms, 1995, un tuffo nel passato, qui a Radio Mugello con il Fabio Orgoglio, quando sono le 20:45, ancora a tutti voi buon lunedì sera. Adesso si abbassino le luci, e beh, del resto l'atmosfera è questa, insomma, sta calando, c'è ancora luce. Comunque stanno già calando le prime ombre della sera e creiamo un po' d'atmosfera da disco, come si può dire, da disco in camporella, no, da meditazione, sì, meditate gente, meditate.

E vi dico cosa faremo questa sera di bello. Beh, come prima cosa tanta musica, la grande musica di Radio Mugello che mai ci lascia 24 ore su 24 con noi. E poi tra pochi minuti una bella sorpresa, ve ne facciamo ogni tanto, anzi spesso, 21.30 collegamento con gli amici del Karaoke Champions, ore 22 invece con noi Gianni Galliani, parleremo di Tour de France. E non dimenticate che al termine del mio appuntamento avremo lei a tu per tu con Alessandra Sassa. Questa sera grande ospite, cioè, l'abbiamo già ascoltato ieri sera a tu per tu, insomma, per chi non l'ha seguito ieri sera, stasera si va di replica, ancora c'è una replica, e insieme ad Alessandra Sassa ci sarà lei, Rosanna Fratello. Eh sì. Adesso arriva Francesco Gabbani col suo nuovo singolo Summer Funk.

Summer Funk, la canzone per questa estate 2026 di Francesco Gabbani. Il lunedì sera con il Fabio Orgoglio. Ebbene sì, yeah. Siete in tanti, vi vedo, vi sento. Ben ritrovati e ben trovati se solo adesso vi siete messi all'ascolto di Radio Mugello. Buonasera, buonasera.

Signore e signori, benissimo, benissimo, come sta procedendo la vostra serata? Spero nel migliore dei modi, noi siamo felici di stare qui insieme a voi. Finestre aperte, cielo splendido, serata memorabile. Il Fabio Orgoglio è felice quando abbiamo le finestre spalancate. Io sono anche qua da solo questa sera, insomma, da soli non è che si sta benissimo, però dai, però con un bel panorama fuori, con poi, del resto, se non fossi solo non potrei stare anche mezzo nudo, vabbè, la segretaria se n'è già andata, quindi mi sono messo già anche un pochino in libertà. Andiamo con Baby K. Era il 2018 quando Baby K ci faceva ballare con questa sua Da 0 a 100 su Radio Mugello, signore e signori.

Com'è che dice quando partono le sue canzoni? Yo, Baby K! Dai, Radio Mugello, avanti di musica, arriva Roberta Modigliani.

0: è vero, dai, che l'amore è uguale per tutti. È vero o no, Roberta?
1: È vero, è uguale per tutti, è un diritto di tutti e poi è, sì, è universale, dai, l'amore, la parola amore è universale.
0: Che bella sorpresa, abbiamo con noi lei, Roberta Modigliani, in carne e ossa. Grazie.
1: Buonasera,
0: per essere...
1: buonasera. A te, grazie a voi tutti.
0: Grazie per essere qui con noi, cercheremo di rubarti poco tempo perché so che sono giornate intensissime, visto che pochi giorni fa è uscito il tuo nuovo singolo, sotto la pelle d'estate.
1: Esatto, proprio giusto in tempo per questa graticola di quest'estate.
0: È vero, ma comunque sta funzionando molto bene ovunque e anche no, da noi qui a Radio Mugello sta piacendo tantissimo, non poteva essere altrimenti.
1: Sono troppo felice, guarda, ma sai che anche la prima volta che l'ho sentita mi ha folgorata, cioè, sono rimasta colpita subito, ho detto deve essere mia questa, mi è piaciuta subito, molto orecchiabile. E quindi speriamo, dai, che vada bene. Sono felice che ti piaccia.
0: Piace a tutti. Dopo lo riascolteremo tutti insieme. Intanto, però, visto che l'abbiamo appena ascoltato, parliamo anche di questa L'amore uguale per tutti, che è una canzone che ha tantissimi significati. È proprio piena, sì. In questo periodo, soprattutto, credo che
1: molto. Con tutti i fatti.

0: Successi ultimamente è ritornato, ahimè, un argomento attuale. Credevo si fossero fatti passi da gigante in avanti e invece si torna sempre all'indietro, purtroppo. E quindi bisognerebbe tutti aiutarsi, tutti aiutare chi si trova in difficoltà
1: Certo.
0: e guardare avanti perché non siamo più nel Medioevo. Invece, non so, ogni tanto è come se si ritornasse indietro, basta un accenno, basta una persona sbagliata che dica una frase sbagliata e tutti dietro. Purtroppo è così. Per fortuna, però, le nuove generazioni sono molto più moderne, molto più aperte, molto più solidali.
1: Sì.
0: Quindi sono speranzosa, su
1: Sì,
0: questo sono speranzosa.
1: infatti spesso io parlando con dei vecchi come me, perché sono vecchio io,
0: No, dai, non siamo vecchi.
1: no, tu no, io sì, no, parlando delle persone di una certa età, ecco, diciamo così, che non sta bene dire vecchi, no, perché
0: Sì.
1: i ragazzi di oggi, i ragazzi, non è vero, non è vero,
0: Non è vero.
1: io li difendo tantissimo perché, oh, è chiaro che ci sono anche dei cretinetti, insomma, ci sono anche delle persone così così, però
0: Sì.
1: sono tanti bravi ragazzi pieni anche di...
0: Molto, molto, molto sensibili. Sono ragazzi, secondo me sarà uno step importante per evolverci.
1: È vero.
0: E vanno aiutati perché la situazione in questo momento è molto difficile, sotto tanti punti di vista.
1: Eh sì.
0: Però, per fortuna, ecco, sono ben disposti.
1: Sì, è proprio così, è proprio così. Allora dai, lo sanno tutti, però magari è giusto ricordarlo, Roberta Modigliani, prima con Bulli e Pupe e dopo per ben tre edizioni di
0: Di Non è la
1: Non
0: Rai.
1: è la Rai, esatto.
0: Sì.
1: Bella allora, bellissima adesso, lasciatemelo dire. Sì, è così. È così,
0: Grazie.
1: è così. Che poi, vabbè,
0: Grazie.
1: allora eri giovanissima e sei giovane anche adesso, non è insomma che, insomma, che è passato tanto tempo, che
0: Allora,
1: comincia.
0: facciamo così, ti dico quanti anni avevo allora, però non ti dico quanti anni ho
1: Beh,
0: oggi.
1: io
0: Ne
1: so.
0: avevo 17.
1: Vabbè, insomma, eri una bellissima ragazza, e adesso
0: Sì, ero piccola.
1: sei una bellissima, ragazza un po' più grande.
0: Grazie, grazie, grazie. Sì, è
1: E.
0: stata una bellissima esperienza quella, è stata, diciamo, una delle primissime esperienze lavorative che mi ha insegnato molto e poi ho avuto, diciamo, mi hanno dato delle grosse opportunità anche per studiare, per perfezionarmi e portare avanti quello che era il mio sogno, quindi anche di cantare, ballare, presentare. E sono stata fortunata, ecco, mi sento una privilegiata.
1: Attrice, scrittrice, naturalmente,
0: Anche,
1: cantante, insomma, una carriera importante per Roberta Modigliani. Tante belle canzoni. Più tardi ci ascoltiamo sicuramente il nuovo singolo, ma vogliamo ascoltarci anche una principessa sopra un'altalena. Roberta, io ti vorrei fare una domanda. Che tra l'altro poi è arrivata nei nostri studi, visto che insomma sapevano gli amici all'ascolto che oggi saresti, questa sera saresti stata con noi. Quindi una domanda: visto che tu hai vissuto i tempi di Non è la Rai, al tempo, all'epoca non c'erano i talent, così, questo se più o meno poteva essere un'anteprima dei talent.
0: sì.
1: Che differenza ci trovi tu tra quello che è stato Non è la Rai e i talent che ci sono adesso?
0: Allora, i talent che ci sono adesso sono un grande trampolino di lancio, ma c'è molta, molta concorrenza e quindi si rischia magari che vengano lanciati dei grandi talenti perché sono veramente bravi, bisogna dirlo, però poi ce ne sono troppi, mentre ai tempi c'era molta meno concorrenza e quindi c'erano più possibilità. E prima ancora, ancora meno, no? Si torna anche, che ne so, alla musica degli anni 60, 70, c'era meno concorrenza e quindi c'era più possibilità di mettersi, tra virgolette, in mostra. I talent di oggi, qualcuno lo segue, qualcuno no, ma ti ripeto, bisogna dirlo, c'è del gran talento in
1: Sì.
0: Italia, nel mondo, ma in Italia tanto, proprio tanto, tanto.
1: Sì. Beh,
0: E quindi,
1: insomma.
0: questo è un po' il mio pensiero. Ai tempi, ripeto, era un programma all'avanguardia,
1: No,
0: credo.
1: certo.
0: Poi cominciò Amici, ecco, perché
1: Certo.
0: già ai tempi c'era Amici di Maria De Filippi, ora non mi ricordo come si chiamava, però era lo studio a fianco al nostro,
1: Sì.
0: quindi già c'era qualcosa, poi da lì iniziò il tutto.
1: Beh, voi eravate tutte bravissime, credo, eh? Quindi insomma, no, non credo, cioè è così.
0: Ognuna nella sua specialità, dai.
1: No, certo, ma questa è una domanda che faccio io. Ti senti ogni tanto con qualcuna delle tue colleghe o...
0: Sì, con alcune siamo ancora in contatto, con altre ci eravamo perse, poi siamo ritornate in contatto e io sono in contatto con la mia amica del cuore, Francesca Collini, la saluto se mi sta ascoltando, che eravamo amiche ai tempi, poi ci eravamo perse per un periodo e poi ci siamo ritrovate e quindi è una cosa bella, vedi, poi grazie ai social ci si incontra perché avvicinano, no?
1: Certo.
0: Anche questa è una cosa moderna che io apprezzo molto. Penso se ci fossero stati i social a tempi di Nonella Rai.
1: Insomma, c'erano magari altri metodi più, magari più antichi, però altrettanto belli.
0: Esatto, no,
1: me.
0: C'erano le lettere, no? Bellissime, sì, quando arrivavano. Mamma mia, valigiate di lettere, bello.
1: È bello. Io, cosa ne dici, Roberta, se ci ascoltiamo una principessa sopra un'altalena e poi dopo altre due chiacchiere così.
0: Dai, volentieri.
1: Perfetto. Signore e signori, a Radio Mugello, Roberta Modigliani. Ci ascoltiamo adesso un altro suo singolo, prima di riascoltare con molto piacere la sua nuova canzone uscita da pochi giorni, che si chiama Sotto la pelle d'estate. Ora però ci gustiamo una principessa sopra un'altalena. Roberta Modigliani.

0: siamo rimasti, cara Roberta, abbagliati anche dal video, bellissimo. Nel fuori onda ne parlavamo, il video girato a Massa Marittima, la tua città,
1: Sì, la mia cittadina, un borgo medievale bellissimo, e sì, quindi non poteva che essere lì il video della principessa Soprannaltalena, perché è dove tutti i posti che si vedono sono dove io sono cresciuta, e gli animali che si vedono sono i miei pastori maremmani, i miei cavalli, quindi è stato bellissimo anche girare quel video, no? Bellissima esperienza, bello.
0: Andatevelo a riguardare, a guardare se non l'avete mai visto, perché insomma, poi un giro a Massa Marittima secondo me vale la pena farlo.
1: Ci sono stato merita. Sì, merita, soprattutto, non lo so, magari a qualcuno può interessare il Palio della Balestra, Palestra del Girifalco, che è una manifestazione, diciamo, dove si gareggia con le balestre, ecco, le balestre, un'arma medievale, poi ci sono tutti vestiti in costume, anche io a volte ho partecipato alla sfilata. Insomma, e molto bello, sì, un bel paese.
0: Un'occasione in più per andare a Massa Marittima per vedere anche lei Roberta Modigliani.
1: Anche la principessa.
0: È vero, sì, è vero. Dai, due parole su una principessa sopra un'altalena.
1: Sì, allora, quella canzone è, diciamo, una canzone per tutte le donne che a un certo punto nella vita, chiunque, no, ha avuto quello scatto di dire devo pensare più a me, devo cambiare, devo riprendere in mano la vita e ricominciare. Ed è così, ed è stato così. Per esempio, nella mia vita c'è stato un evento particolare che è stato un po' come un uragano, infatti quella canzone me la sono sentita subito mia, e da lì si ricomincia, perché non è che anche quando succedono le cose brutte la vita finisce, certo. Bisogna saper reinventare un po' il tutto, e questo più o meno sta bene addosso a tutti, perché a chi non è capitato un evento particolare, certo, uno, certo, shock, e quindi niente, insomma, dai, la forza delle donne, ma anche degli uomini, sono stati anche uomini che hanno apprezzato molto il testo della canzone. Beh, perché ricominciare capita a tutti.
0: Certo, no, ma indubbiamente è una canzone che sia nella musica che nel testo ti dà tanta speranza, tanta...
1: Sì. Sì, poi la vita veramente è così, no? È un'altalena, no? Quando si cresce è sempre un'altalena di alti e bassi, cose, certo, belle, cose brutte, basta guardare sempre in avanti, vedere sempre positivo e non arrendersi mai, testa alta.
0: Giusto,
1: sempre.
0: giusto. avanti col nuovo singolo appena uscito, Sotto la pelle,
1: esatto,
0: d'estate.
1: Sotto la pelle d'estate, che è un, diciamo, questo è un tormentone estivo, ecco, questa è una cosa che non avevo mai fatto, ma di questa canzone mi sono innamorata, e anche, cioè, diciamo, credo che stia anche questa molto bene addosso a tanti, perché non so se hai capito, se l'hai sentito il testo, se hai capito tu quello che ti starò per dire, perché c'ha molte chiavi di interpretazione.
0: Allora, sono sincero, Roberta, l'ho ascoltato 3 o 4
1: ecco,
0: volte con attenzione, perché chiaramente lo ascolto mentre sono qui alla radio, così, e allora, ecco, forse è una canzone che magari la giudichiamo come un tormentone estivo, però ha dei contenuti.
1: Esatto, perché parla di quella scintilla che può scoccare all'improvviso da due persone, magari due persone che non si sono mai viste, no? È un incontro casuale, e però tu incontri in quella persona un'affinità di pelle, di odori, di, sai, quella scintilla che ti fa scattare anche un po' l'istinto, come si dice, animalesco? Dice così. Quella cosa lì, quella la passione, no? Che poi può sfociare in qualcosa di duraturo, oppure finire come a volte scattano le cose d'estate, gli amori estivi, e poi finiscono. In questo caso, nella canzone, invece, c'è un finale che anche qui fa ben sperare, perché rimane sotto la pelle questa cosa che è successa durante la canzone, quindi è un amore che rimane lì, dai, un amore che aleggia e rimane sotto la pelle.
0: Ce la riascoltiamo tutti insieme in religioso silenzio, Sotto la pelle d'estate, qui a Radio Mugello. Grazie di cuore,
1: grazie
0: a Roberta Modigliani per essere stata con noi. In bocca al lupo, buona estate 2026.
1: Grazie, viva il lupo, buona estate anche a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello.
0: Ciao Roberta, grazie ancora.
1: Ciao.

0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una richiesta formale urgente di incontro per affrontare la gravissima situazione e le criticità strutturali della linea ferroviaria del Mugello. È questo l'oggetto della lettera ufficiale inviata dai sindaci degli 8 comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello al presidente della Regione Toscana Eugenio Ciani e all'assessore ai trasporti Filippo Boni. La forte mobilitazione istituzionale scaturisce dal pericoloso incidente avvenuto lo scorso 29 giugno nei pressi di Dicomano, che ha visto un treno regionale subire un parziale deragliamento con la fuoriuscita delle ruote dai binari in prossimità del ponte. L'episodio, pur non avendo registrato feriti tra i passeggeri, rappresenta, secondo gli amministratori locali, l'ennesimo e più grave campanello d'allarme di una situazione ormai giunta al punto di non ritorno, che sta trasformando il cronico disservizio del trasporto pubblico locale in un potenziale problema di incolumità pubblica. Nel documento firmato dal presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Tommaso Triberti, a nome di tutte le amministrazioni del territorio, viene annunciata l'esasperazione di una cittadinanza già stremata. Quotidianamente i comuni raccolgono la frustrazione di lavoratori, studenti e pendolari costretti a subire ritardi ingiustificabili, cancellazioni improvvise e una totale disorganizzazione nella gestione delle emergenze dei bus sostitutivi. Muoversi in treno del Mugello è diventata un'incognita quotidiana che ha azzerato la serenità del viaggio. I sindaci definiscono parziali, provvisori e del tutto insufficienti le risposte finora ricevute dai gestori del servizio e dalla rete ferroviaria. Il territorio, affermano, chiede un tavolo di confronto urgente a rilevanza politica per pretendere investimenti immediati, manutenzioni reali e tutele certe da parte della regione. I cittadini delle aree interne del Mugello meritano rispetto, sicurezza e il pieno diritto di una mobilità efficiente.
3: Prosegue il piano di mitigazione del rischio idraulico sul territorio comunale di Borgo San Lorenzo. Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori sul secondo e ultimo lotto dell'intervento programmato in Viale Europa Unita, un'opera finalizzata a ridurre le criticità della rete fognaria del capoluogo. Questo cantiere rappresenta il tassello finale di un percorso iniziato con un primo intervento che ha riguardato il potenziamento e il miglioramento del tratto di tubazione dello scolmatore. Ad oggi la fognatura proveniente da via Monsignor Vigiani, dove confluiscono gli scarichi fognari della porzione sud del capoluogo, via Brocchi, via del Pozzino, piazzale Curtatone Montanara, e il collettore comprensoriale proveniente da Barberino di Mugello, confluiscono incrociandosi frontalmente per poi dirigersi insieme verso est in direzione del depuratore di Rabatta. Questa particolare storica conformazione ostacola il regolare deflusso dei reflui di via Vigiani. Di conseguenza, in concomitanza con precipitazioni eccezionali e intense, l'area a sud del capoluogo è risultata spesso soggetta ad allagamenti. I lavori del secondo lotto consisteranno nella modifica dell'allaccio fognario. La condotta di via Monsignor Vigiani verrà deviata e raccordata più a est, sempre sul collettore comprensoriale. Questa nuova configurazione eliminerà lo scontro frontale dei flussi, sfruttando l'effetto idraulico di depressione generato dallo scorrimento del collettore principale per facilitare lo scarico fognario. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è l'importante mitigazione del rischio idraulico per tutte le zone servite a partire da via Brocchi. Dopo l'evento di lancio del 2 giugno per celebrare gli 80 anni della Repubblica, torna Summer Youth Vision, stavolta al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve, con una serata dedicata al tema del volontariato e della solidarietà, con la proiezione martedì 7 luglio alle 21 del film Miracolo alle Havre del regista finlandese Ari Kaurismäki. La serata, in collaborazione con Le Proloquo e Le Misericordie di Scarperia e San Piero a Sieve, volta a porgere l'attenzione sulla sempre più crescente importanza per la nostra società del tessuto del terzo settore come strumento di integrazione e di inclusione sociale al servizio della comunità, attuando uno dei pilastri della Repubblica, ovvero lo sviluppo e la partecipazione di tutti i cittadini alla vita civica attraverso l'eliminazione delle disuguaglianze. La serata, ideata dalla Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloquo di San Piero a Sieve, assieme a numerose associazioni, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovanissi in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze. La serata è a ingresso libero e gratuito e attraverso il QR code del biglietto sarà possibile partecipare all'estrazione di 6 borse realizzate dai giovani volontari del festival sul tema in proiezione.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

e si sta giocando un incontro di calcio importantissimo per i mondiali. Abbiamo Portogallo-Spagna, siamo al 30° e le squadre sono sullo 0-0. State con noi perché vi terremo aggiornati, eh?

0: caldo Gianluca, fa caldo?
1: Fa caldissimo, ciao Fabio, fa caldissimo.
0: Buonasera, buonasera DJ Schwarz, Gianluca Ambrosini, e grazie per essere qui con noi questa sera.
1: No, allora, ciao a tutti.
0: Anche
1: ciao
0: in,
1: a tutti, grazie a voi.
0: Grazie, grazie. Anche in Versilia, anche dalle vostre parti, fa caldo.
1: Fa caldissimo, però beh, ci vuole anche quello, almeno andiamo al mare, dai, se no.
0: Eh sì, dai, insomma, almeno c'è il mare, c'è l'area del mare.
1: Forse così sta esagerando un po', però insomma.
0: turismo come sta andando la stagione?
1: Guarda, la stagione sta andando benissimo.
0: Bene.
1: La stagione Champions sta andando veramente bene, abbiamo fatto una serata anche venerdì che è spettacolare, sold out, tantissima gente. Più che altro, sai cosa? Tantissimi complimenti, e ci sono state persone che hanno riconosciuto poi quello che era il mio sentore, cioè hanno espresso il piacere della grande famiglia che si è creata, perché
0: bene.
1: Sai che io ho sempre nella testa quella cosa della grande famiglia, no?
0: Sì, sì.
1: E quello che è veramente stata una bella serata. Poi sai, Morris, insomma, Lucia sono bravi, devo riconoscerlo, sono veramente bravi.
0: Ma anche tu, anche tu, anche tu, caro Gianluca, anche tu. Insomma,
1: diciamo che siamo. Allora, facciamo così: diciamo che siamo diventati una bella squadra. Ci siamo incontrati,
0: esatto.
1: Per caso è venuta fuori una bella squadra che galoppa bene, insomma, che va, secondo me va.
0: Bravi, bravi.
1: Stiamo aumentando.
0: Lo ricordiamo allora, la serata quella recentissima, eravamo
1: venerdì. Eravamo al Caffè Giardino a Gio Maria di Carrara, una pizzeria, ristorante veramente bella, persone splendide, una location fantastica. Guarda, a mio avviso, nuova gestione, hanno fatto un capolavoro, hanno fatto dei miracoli secondo me, perché hanno proprio rivalorizzato tutto il locale, si mangia bene, è una bella location, bella, bella, bella veramente. Te l'ho già detto, no?
0: Ma Maria di Carrara, giusto?
1: Sì, è Maria di Carrara, Maria di Carrara.
0: Benissimo, Maria benissimo. Di Carrara. Benissimo, dai, e la serata mi dicevi è andata bene.
1: È andata benissimo, non bene, benissimo, una bellissima serata, belle voci, tanta gente e soprattutto tanti complimenti, capito? Tanti complimenti e riconoscimenti, e insomma ti fanno piacere. Io dico, mi riempiono il cuore anche a Morris, anche a Lucia, a tutti, insomma, dai. Poi anche i giudici che partecipano, tanta riconoscenza un po' a tutti, dai.
0: Bravi, benissimo, questo mi sembra più che giusto. E invece l'estate di DJ Schwarz come sta procedendo?
1: Non ho un attimo di respiro.
0: Bravo,
1: guarda,
0: bravo, era quello che volevo sentir dire, è quello che volevo sentir dire. Così, così, avanti, sempre a palla bisogna andare.
1: Ah sì, io sono molto molto contento, molto contento. Poi a me piace far star bene le persone, lo sai, la mia filosofia è far star bene le persone, e vedo che le persone rispondono, quindi non ho un attimo di respiro, ma ne sono felice, di questa cosa ne sono felice. Sono felice, guarda.
0: Ora, ricordiamo qualcuna delle tue serate, così magari anche qualche amico dal Mugello può venire,
1: guarda,
0: a trovarti.
1: Allora, io tutti i giovedì sera sono a Sarzana, alla Casina Rossa, una pizzeria, nuova gestione, questi giovani fantastici, pizze fantastiche, la location lo stesso, siamo all'aperto, quindi fino a settembre io tutti i giovedì sono lì.
0: Bene.
1: Ma poi vado ogni tanto, al sabato sono allo Chouet ad Ameglia, un locale, un bar da napoletani, anche quello si mangia bene, fantastico, all'aperto. E poi insomma ho altri locali, ho anche la Pala su a Castelpoggio, sono un po' un nomade, io giro un po', capito, in vari locali. Sono allo Sporting Club a Lunimare.
0: Bello, bello.
1: Molto bello, molto bello, bordo piscina, musica a bordo piscina, si canta, si balla a bordo piscina e si mangia a bordo piscina, molto bello.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Molto
0: comunque,
1: bello.
0: Seguite anche sui social DJ Schwarz, Gianluca Ambrosini.
1: Certo, così. Gianluca Ambrosini, certo.
0: Insomma, è grande, grande. Dai, Gianluca, più tardi ci ascolteremo un tuo mixato al termine della trasmissione.
1: Sì, grazie mille. Grazie,
0: no, no,
1: mille.
0: Grazie a te, perché insomma ce l'hai mandato fresco fresco, è sempre un bel sentire, è un bel ballare.
1: A me fa piacere, ma a me fa piacere che a voi piaccia, insomma, è tutto un piacersi.
0: Grande, grandissimo. Allora, Gianluca, arriva una domanda da un amico ascoltatore. Johnny ti chiede in questo periodo come la situazione donne nella zona della Versilia, dove la zona che frequenti tu lavorativamente, com'è?
1: lavorativamente la situazione donna? E beh, donne, in che senso è posta questa domanda?
0: No, no, beh, cioè, lui è qui, presumo che sia qui nel Mugello, Johnny, e ti chiede, magari, magari sta pensando, no, di venire a fare un giro, oppure di venire in vacanza dalle tue parti, e quindi voleva sapere come, insomma, se glielo consigli, ecco. È sparito. Abbiamo perso il Gianluca Ambrosini, insomma, oppure magari sta guardando fuori, se vede turiste, eh? Dai, lo recupereremo. Eccolo, no, ce l'abbiamo. Se è andato fuori a vedere come era il passaggio, eh?
1: No, sai cos'è successo? Almeno lo sanno anche in diretta. Secondo me la Enza, la mia compagna che è qua con me, ha sentito parlare di donne e ha fatto cadere la linea, no?
0: Donne, è arrivato l'arrotino. non mi sembra gelosa la Enza.
1: No, scusa, mi è andata via la voce, Fabio.
0: No, dicevo, non mi sembra gelosa la Enza.
1: No, infatti non sembra, mala è, però.
0: Ecco, ma è bello, un po' di gelosia tiene il rapporto più caldo, eh. Insomma, ci vuole un po' di sana gelosia.
1: Sana gelosia, come hai detto te, è anche curativa e anche gestisce un po' anche le cose.
0: È vero, sì,
1: altrimenti sarebbe finita un po' anche la bellezza, no?
0: Ma siete una coppia bellissima, ci sta che ci sia anche un po' di gelosia, perché insomma alla fine siete bellissimi tutti e due, quindi è normale, insomma, che ci sia anche un po' di gelosia, no?
1: Ma diciamo che mi ritengo un uomo fortunato, molto fortunato, aver incontrato una donna così, quello sicuramente.
0: Questo è bellissimo quello che hai detto, ma
1: sicuramente è la verità, quello che penso, quello che sento, quello che è. Poi alla fine l'hai visto anche te, è quello che è, quando ci vedono insieme.
0: Siete bellissimi.
1: Hai capito?
0: Bene, dai, comunque, allora vai.
1: Io ringrazio tutti, voglio salutare tutti voi perché siete fantastici anche voi, tutti quelli, insomma, che partecipano anche alla nostra Champions, che ci seguono, gente che ci viene a trovare, perché gente che, diciamo, sai, viene, prova, poi magari eppure ci viene a trovare perché sta bene con noi. Quindi voglio fare un saluto generale a tutti. Logicamente, senza mancare, Morris e Lucia,
0: esatto,
1: stanno ascoltando sicuramente, li voglio salutare.
0: Salutiamo anche
1: hanno
0: noi.
1: Hanno dei bellissimi progetti anche per il futuro, mi hanno un po' così infarinato, le loro idee sono sempre idee molto evolutive, a me piacciono.
0: C'è sempre qualcosa di nuovo, bolle sempre molto in pentola quando si parla di Karaoke Champions, e si sta già preparando la nuova edizione che sarà ancora
1: mai stare più fermi, mai stare fermi, sempre in evoluzione siamo. Sempre,
0: è così,
1: sempre.
0: È così. Gianluca, grazie a Gianluca Ambrosini, DJ Schwarz, a presto con un altro appuntamento con il Karaoke Champions, buona estate, buon lavoro, sempre così, è sempre avanti così.
1: Anche a tutti voi, anche a tutti voi gli ascoltatori, a te, a tutti, tanti saluti a tutti e spero di rivederti presto come sei sempre, che io ho piacere rivederti.
0: Sarà piacere mio, ci rivedremo molto presto e a tra poco. Comunque, amici, state all'ascolto perché terminata la trasmissione avremo il mixato. Il grande mixato di DJ Schwarz, Gianluca Ambrosini. Ciao Gianluca! L'abbiamo riperso. Pronto, ciao Gianluca, ciao!
1: Ciao.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.

Questo è il singolo Shega che ci ha fatto conoscere Gaia, bellissima la sua voce, brava, molto brava. Le 21:49, sei con Radio Mugello, sei con il Fabio Orgoglio. Buon lunedì sera a tutti.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

Squadre negli spogliatoi, finito il primo tempo, parliamo di calcio, Portogallo, Spagna sono sullo 0-0.

0: tu.
1: Sì, c'è il calcio con i mondiali, però abbiamo anche altri sport, per esempio il Tour de France. E per parlare del Tour abbiamo in diretta telefonica con noi il nostro grande Gianni Galliani. Buonasera Gianni.
2: Buonasera, ciao Fabio, ciao ascoltatori di Radio Mugello, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene. Tu mi dicevi che arrivi proprio adesso da una rapina, giusto?
2: Sì, no. Tutto normale, sono un po' in esterno, ma non c'è problemi, dai.
1: Perfetto, perfetto. Dai, allora, partito il Tour de France.
2: Il Tour de France è partito, l'avvenimento clou della stagione ciclistica, quindi insomma tutti i migliori sono già all'opera, diciamo così.
1: Sì.
2: Allora, abbiamo detto che è partito il Tour de France, è partito sabato, uh-huh. È partito sabato da Barcellona, città bellissima, con una bellissima cronosquadra di pochi chilometri. Lì contava fare arrivare prima la squadra e le due formazioni più accreditate, vale a dire la Visma di Vingegaard e la UAE di UAE Emirates di Pogacar, sì. Sono arrivate insomma prima e seconda, quindi tanta roba, non è che si parte subito col botto, diciamo così.
1: Beh, insomma,
2: poi c'è stato altre due tappe. Oggi eravamo alla seconda tappa, no, uh-huh. Sì, seconda tappa, non consideriamo il prologo a cronometro, ma sarebbe

0: oggi la seconda tappa, quindi
1: okay.
0: Diciamo che i migliori si sono già fatti vedere. Diciamo qualcosa su questo tour, perché c'è un po' di caratteristiche da dire. 21 frazioni, quindi le classiche 3 settimane dei grandi giri, mm-hmm. Del resto come il Giro d'Italia e la Vuelta di Spagna. Abbiamo iniziato il 4 luglio, termineremo il 26 luglio a Parigi, quindi si parte dalla Spagna e si arriva come tradizione a Parigi.
1: Ok.
0: Una caratteristica rispetto agli altri tour, che prima ci sono i Pirenei e poi le Alpi, di solito è il contrario, perché partendo da Barcellona incontriamo prima i massicci dei Pirenei, quindi ci sono subito tappe particolarmente mosse, come abbiamo già visto.
1: Al momento la classifica, vabbè, è ancora presto, però
0: è prestino, perché sono tutti racchiusi in pochi secondi, però i due sono già a comando ex aequo, cioè praticamente hanno lo stesso tempo. Si sono fatti un po' i dispettucci nelle prime due tappe, primo secondo, e hai capito, allora adesso condividono la classifica generale in virtù del tempo che hanno fatto anche a cronometro. Poi oggi, tra l'altro, Pogacar ha vinto su uno strappo in salita, ieri ha fatto vincere, è arrivato insieme un suo compagno e lo ha fatto vincere per gentile concessione, perché Del Toro è un gregario fidatissimo che si rivelerà particolarmente efficace quando ci saranno le montagne, soprattutto la parte finale veramente del tour è molto difficile. Guardate le altimetrie, ci sono parecchie tappe equilibrate, nel senso che le montagne ci sono e ci sono anche delle tappe mosse, ma l'ultima settimana sulle Alpi sarà, non dico leggendaria, però insomma c'è da stare veramente con gli occhi aperti, secondo me. Lì bisogna vedere chi ha più fondo, anche se, come dicevo prima con te, ne parlavamo prima del collegamento, i due Pogacar e Vingegaard. Pogacar è l'ultimo vincitore, Vingegaard che ha vinto il Giro d'Italia, entrambi hanno vinto, uno ha vinto 3 tour, l'altro ne ha vinti 2, insomma, anzi 4 tour ha vinto, perché va per il quinto, si perde anche un po' il conto con Pogacar, una roba assurda veramente.
1: Insomma, sono due grandi campioni. Per gli italiani invece, Gianni, c'è qualche speranza?
0: Allora, noi qualcuno lo schieriamo, abbiamo 23 corridori su un tot di 184, quindi non è una grande rappresentanza, però qualitativamente non siamo mica messi male, perché tra l'altro Ganna ha sfiorato la vittoria a cronometro con la sua squadra, è stato in testa sabato fino all'arrivo della Visma e della UAEL, Ganna con la Lidl, quindi insomma è un candidato anche per la prossima crono di 30 km che ci sarà fra una quindicina di giorni, prima dell'ultima settimana. Poi schieriamo, non dobbiamo dimenticare che schieriamo Piganzoli, che ha fatto benissimo il Giro d'Italia.
1: Bene.
0: Purtroppo deve fare il luogotenente di Vingegaard, perché è nella stessa formazione, quindi sai, non è facile gestirsi autonomamente quando devi fare la corsa per i tuoi capitani, cui secondo me Ciccone potrebbe fare bene. Ciccone, che è presente anche al tour, potrebbe fare bene. Qualche anno fa ha portato addirittura la maglia gialla per qualche giorno, in salita si difende abbastanza bene e potrebbe secondo me puntare anche alla maglia Puac, che è quella che contraddistingue i migliori scalatori. Beh, ogni traguardo in salita c'è un punteggio, poi si fanno i conti tutte le volte e si assegna questa maglia a Puà, che è anche una borsa economica notevole, quindi insomma Ciccone potrebbe farla sua, anche se c'ha anche lì, sai, il tour, c'è dei concorrenti dappertutto per qualsiasi classifica, quindi
1: così.
0: Dobbiamo meravigliarci. Poi c'è Ballerini e Trentin, che sono due corridori che nei percorsi movimentati potrebbero far valere. Io secondo me uno dei due potrebbe vincere anche una tappa, che una tappa al tour è sempre un grande prestigio, perché abbiamo qualcuno per le fughe. Velasco è un corridore che si inserisce facilmente nelle fughe come Frigo. Tiberi, io mi aspettavo di più già dall'inizio, ma secondo me oggi, io non ho visto la tappa di oggi, ma secondo me ha perso un po' di minuti sugli ultimi due strappi, e non vorrei dirlo, ma vedevo che c'era gente che veniva su che arrancava molto. Non mi sono fatto un quadro di quello che è successo, però secondo me Tiberi oggi è arrivato tardi, poi magari me lo confermerai via SMS.
1: Ok, va bene. Gianni, dai, comunque è un tour che promette bene, che insomma seguiremo insieme a te.
0: Certamente, le prospettive ci sono, il percorso c'è, la gente ai bordi della strada ho visto che è letteralmente entusiasta.
1: Bene.
0: C'è qualche incendio di troppo sul percorso ogni tanto, perché c'è una calura. C'è una calura infernale. Oggi hanno deviato per un'altra strada, comunque niente di particolarmente grave, insomma, tutto nella norma. Al tour capita sempre qualcosa, perché si corre in luglio, quindi sì, le temperature fanno questo e altro, diciamo così.
1: Va bene, grazie a Gianni Galliani.
0: Prego.
1: Torneremo con i tuoi preziosissimi
0: con il punto sulla prima settimana. Lunedì prossimo vedremo cosa è successo di interessante, poi ovviamente non tralasceremo anche qualche cos'altro. Vi dico che la nazionale italiana ha vinto il baseball weekend, si chiama Harlem Week, che è un torneo internazionale molto importante, non è né il mondiale né l'europeo, però è un torneo internazionale che si disputa a metà campionato. Bene. Italiano, e quindi per la nazionale italiana, dopo i bei momenti che ci ha fatto vivere col World Baseball Classic Professionist, questo, battendo l'Olanda tre volte all'Harlem Baseball Week e anche altre formazioni accreditate, ci danno, è un ottimo viatico per il futuro, insomma.
1: Benissimo. L'unico è il calcio, che non ci sta dando soddisfazioni, ma speriamo in bene nel futuro.
0: Come sta andando Spagna-Portogallo?
1: Allora, siamo nel secondo tempo, siamo ancora sullo 0-0.
0: Ah, ok, andrò a vedermelo un po'.
1: Benissimo, grazie a Gianni Galliani e buon lunedì sera.
0: A te, Fabio, buona serata e grazie per l'intervento, e naturalmente un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori.
1: Ciao Gianni, ciao.
0: Ciao.

Che atmosfera. Ultimi minuti in compagnia del Fabio Orgoglio. Tra pochissimo arriverà il disco Baia degli Angeli per ricordare la musica che si ballava nella nota discoteca della Riviera Romagnola. Ma ora Vasco Rossi.

Insomma, si parla di Vasco Rossi, viene in mente anche il concerto di Ultimo. Due grandi personaggi, il Vasco insomma una carriera ben più lunga di quella di Ultimo. Ultimo da pochi anni che è sulla cresta dell'onda, però con l'ultimo concerto, quello di Roma, il cantante appunto romano ha stabilito il record di biglietti venduti di spettatori in un concerto italiano. Tantissimi, 250.000 per un giovane artista che insomma già da qualche anno che ci sta facendo ascoltare la sua musica, però insomma non ci credevo. Molto bravo, però insomma la carriera del Vasco che insomma non sarà facile da eguagliare, ma queste non sono cose importanti. Non è che bisogna si fa a gara chi ha più spettatori, l'importante è che venga proposta buona musica. Questo è quello che interessa a noi. È buona la musica di Vasco, è buona la musica di Ultimo, sono due artisti differenti, molto molto differenti. A me piacciono entrambi, vi dico la verità, ecco. A Radio Mugello siamo vicinissimi anche al disco Baia degli Angeli, ce lo gusteremo tra pochissimo. Non l'ho ancora trovato, ma prometto qualcosa di buono, di molto buono anche oggi.

Buon lunedì sera a tutti e ancora buon lunedì sera. La musica di Radio Mugello, la voce del Fabio Orgoglio a tenervi compagnia. Siamo negli ultimi minuti di trasmissione dopo questo ritmo molto molto latino. Ciò che lo so, vi vedo ballare. L'avete ballata? Ebbene sì. Arriva lei, Lady Gaga.

E questo è l'amore stupido di Lady Gaga. Sì, dai, sì, sì. Abbiamo voglia ancora di ritmo. E allora vai. Ran Can Can su Radio Mugello. Ehi!

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. E state con Radio Mugello.

rende assai l'idea, questa di Antonella Ruggiero, la sua ufficio in riva al mare. A chi non piacerebbe avere un ufficio in riva al mare? Si sogna anche grazie alla musica. E ora vai con il disco Baia degli Angeli. Il Fabio Orgoglio avrebbe scelto questa, so che vi piacerà. Eh sì, Fair Kinney, Baby, Let Me Kiss You, disco Baia degli Angeli.

0: È il disco baia degli angeli, Fern Kinney, Baby, Let Me Kiss You. Qui su Radio Mugello per ricordare la musica che si ballava nella nota discoteca della Riviera Romagnola. Ci sentiamo tra pochissimo. Sì. Allora, vi dico cosa faremo, eh. State con noi, state con Radio Mugello, state con il Fabio Orgoglio.
1: Dorado.

Non si sblocca, non si sblocca il risultato di Portogallo-Spagna, siamo sempre sullo 0-0. Sapete cosa facciamo adesso? Allora, arriva tra pochissimo Alessandra Sassa con la sua A tu per tu. Grandissimo, cioè questa è la replica perché è andata in onda ieri sera, a grande richiesta, insomma, poi c'è sempre, insomma, non è che è grande richiesta. Domenica sera c'è la prima e invece a lunedì sera abbiamo la replica di A tu per tu. Grande, grandissimo ospite nel salottino buono di Alessandra Sassa questa sera, Rosanna Fratello. E scusate se è poco. Allora, io rimarrò qui con voi ad ascoltare A tu per tu. Mi interessa tanto. Siamo nell'82esimo di Portogallo-Spagna, siamo sempre sullo 0-0. Al termine vi darò i ragguagli. Questa è una partita che promette di andare ai supplementari. Vabbè, comunque vi terrò aggiornati. Intanto comunque Alessandra Sassa con A tu per tu. Grande ospite, Rosanna Fratello. A dopo amici, a dopo!

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.

0: E le sorprese a Da Tu per Tu qui con Alessandra Sassa non finiscono mai. Sono veramente molto contenta perché in realtà avete sentito come è iniziata questa puntata di A Tu per Tu. La sigla, ma poi con quello sono una donna, non sono una santa, quindi torniamo un po' indietro nel tempo, ma per dirvi che l'ospite di oggi è lei, Rosanna Fratello. Benvenuta Rosanna e grazie.
1: Grazie Alessandra, buongiorno, buongiorno a tutto il pubblico e a te che sei veramente meravigliosa.
0: Grazie, mai quanto te, ci mancherebbe. Che hai fatto, posso dire, hai proprio segnato, hai scritto la nostra, io dico sì. La nostra, anche se insomma io non sono ovviamente un artista.
1: No, è la nostra,
0: Noi italiani e non solo di noi italiani, infatti sono contenta e ringrazio le radio che mandano in onda i programmi, tra cui anche c'è una radio australiana che fa ascoltare la nostra musica anche all'estero, quindi benvenga.
1: Io non posso che ringraziarvi, scusa ti ho interrotto.
0: Non posso che ringraziarvi, guarda,
1: perché è bello riuscire ancora a farsi, come dire, sentire dal nostro pubblico italiano che è all'estero e che ama, insomma, diciamo tutta la nostra cultura musicale.
0: Esattamente.
1: E la fa conoscere anche al pubblico australiano in questo caso, sì,
0: ecco,
1: bellissimo.
0: Da quel lontanissimo Canzonissima, se non erro, del 71 ad oggi, insomma, di strada ne hai fatta tantissima, collaborazioni importanti, penso anche proprio poi recentemente anche con Cristiano Malgioglio che ha scritto per te, tra l'altro ascoltate anche Profumo di Pesca, perché ha il suo perché, insomma.
1: Direi di sì, certo, beh, tante canzoni di Cristiano, anche quelle degli anni Ottanta, no? Schiaffo, La Carovana, Tamo Tamo, proprio
0: Sono Maddalena, dai, sono tutte canzoni
1: di Giorgio Conte, fratello di Paolo, che poi secondo me l'hanno scritta insieme, poi però ecco, è una canzone, diciamo, è un bigliettino da visita, no? Che loro mi hanno lasciato e che io continuo a cantare perché sono brani veramente importanti che la gente ricorda con affetto e questo è molto bello.
0: Ecco, la musica in tutto questo periodo, ovviamente poi soprattutto negli ultimi tempi, è molto cambiata, no? Però se vado a pensare anche al tuo ultimissimo singolo che poi ascolteremo in chiusura, che è, posso dire, anche una sorta di proprio mantra estivo, perché poi adesso siamo in estate, insomma è anche bello ascoltare brani di questo tipo.
1: Sì, perché si possono ballare, la gente, insomma, io la penso così, la gente ha voglia di evadere un po' dalle problematiche quotidiane, insomma, no? Perché abbiamo tante cose che affrontiamo e che dobbiamo a volte magari ci accompagnano, ma non vorremmo, no? Le cose, diciamo, difficili, eccetera. Per cui io credo che la gente voglia un po' di leggerezza, no?
0: Sì.
1: E allora io ho pensato, dico, ma siccome logicamente io nasco artisticamente con un genere, diciamo, popolare, molto, molto preciso per quel periodo, no? Poi dopo incontro Malgioglio dopo 10 anni e lui mi porta, diciamo, mi fa ascoltare brani diversi, no? Brani sensuali, un po', diciamo, la storia, diciamo, di una donna che cresce, no? Che da ragazzina diventa donna, diventa matura, in questo caso con Tremenda. Diciamo che è tutto un percorso regolare, no? Cioè, secondo me le persone cambiano, no? Noi cambiamo, cresciamo, vogliamo vivere la vita a 360 gradi e diciamo che io mi voglio mettere in gioco in questo caso, no? Cioè mi voglio mettere in gioco perché dico, insomma, allora non puoi avere la strada spianata, devi metterti in gioco, devi capire se alla gente piace, se piace vuol dire che hai fatto una cosa fatta bene.
0: E questo
1: ti dà la carica, no? Ti dà la carica per dire, guarda, ancora oggi è vero, bisogna mettersi in gioco, cioè sempre a qualsiasi età, perché questo è un lavoro bellissimo, no? Anche fare la radio è molto bello perché voi avete la possibilità di dialogare, di arrivare, no, a determinate anche, diciamo, artisti che magari uno dice non so se un giorno potrò intervistare, perché insomma ci sono anche artisti un pochino più, diciamo, intoccabili, non so come dire, no? A volte non vogliono essere, come dire, cioè amano magari un genere, diciamo, più particolare, meno radiofonico, cioè loro vanno in radio, però non vogliono affrontare il dialogo, non so
0: Sì,
1: come dire.
0: no, è vero,
1: Almeno io
0: verissimo.
1: sono sempre molto sincera nelle mie cose. E
0: Certo.
1: invece chi ha una carriera così lunga, ha attraversato tanti periodi e
0: Sì.
1: capisce, secondo me, non che gli altri non lo capiscono, ma insomma io mi cimento nelle persone, nella crescita di un individuo, no? E allora dico, io devo essere questa, devo portare gioia, allegria, perché
0: Assolutamente.
1: a questa età, alla mia età, non puoi metterti a fare le cose seriose, voglio fare le cose allegre che ci fanno ballare, ecco, questo è
0: Certo.
1: il mio pensiero.
0: Ecco, da quel primissimo, tuo primissimo festival del 1979, perché appunto ovviamente noi abbiamo iniziato con una canzone di Canzonissima del 71, ma tu di Festival di Sanremo ne hai fatti ben sette.
1: Eh sì, li ho
0: Ecco, ma
1: fatti.
0: torneresti oggi, 2000, cioè oggi, diciamo domani 2027, febbraio
1: Sì.
0: 2027 a Sanremo?
1: Sì, anzi, ho già fatto un appello al De Martino,
0: Ah,
1: lo facciamo ancora adesso.
0: ok. Facciamolo anche adesso,
1: Facciamo, cioè, De
0: esatto.
1: Martino, guarda che io mi sto preparando. Anche perché l'autore di Tremenda è un ragazzo giovanissimo, ha 25 anni, e io sono anche un po' stupita, no, del fatto che questi giovanissimi scrivono anche bene.
0: Sì, è vero.
1: Edoardo Cuomo ha una, cioè lui ha una mano e diciamo un'idea ben precisa della musica e a chi fare interpretare, diciamo, i suoi
0: Certo.
1: brani, no? Lui mira magari a determinati personaggi, in questo caso ha pensato a me, e io devo dire che mi sono sentita adatta, no, a un genere anche così, proprio per dire, allora La Santa, è stata la canzone che
0: Sì.
1: più mi ha, come dire, identificata per
0: Certo.
1: anche per un periodo, diciamo, di adolescenza, ero giovane, eccetera, no? E mi ha dato una grande forza, cioè oggi ho delle basi non indifferenti, no? Con questa
0: Sì.
1: canzone, a 50 anni e passa, sono 55, e passa di anni da quando è stata, diciamo, incisa, la canzone, e secondo me mi ha dato, insomma, sono le mie fondamenta, no? Mi ha dato
0: Certo.
1: corposità, mi ha fatto conoscere il grande pubblico, e queste basi io non le dimenticherò mai, cioè sono quelle che mi danno la possibilità ancora oggi di essere qui e
0: Ecco.
1: di dire, faccio delle cose,
0: Certo.
1: diciamo, più attuali, mettiamola così, e più spensierate, no? Nel senso che, come ti dicevo prima, voglio divertirmi e voglio divertire, insomma, no?
0: Esatto, però questo ti fa molto onore perché di interviste con artisti, ovviamente non gli AK di adesso, insomma, che magari sono appena usciti da un talent e
1: Sì.
0: tanti pensano di essere già arrivati perché escono da un talent, no? Ecco,
1: Sì,
0: quello che
1: quello.
0: mi piace di te è proprio la tua umiltà e soprattutto il tuo senso di, posso dire, può sembrare magari un po' forte, di gratitudine per quello che è stato anche il tuo
1: Certo,
0: passato, perché
1: lo
0: ci
1: puoi
0: sono tuoi
1: dire.
0: colleghi, ovviamente non farò mai il
1: Sì.

0: cioè certo. non è che dici, ma in qualsiasi settore, secondo me
1: assolutamente
0: bisogna andare con i tempi sicuramente, ma guardare il passato, perché è quello che ti dà la possibilità di continuare, secondo me, se hai seminato bene. Questi ragazzi di oggi sono tutti molto preparati, molto bravi, devo essere onesta in questo. Noi non facevamo tutte queste, cioè io andavo, facevo i vocalizzi, anche i miei colleghi, insomma, sì, al pianoforte, insomma, ma non è che facevamo chissà che cosa, i talent, questa roba qui, noi no, noi facevamo queste cose. Poi cosa c'erano di manifestazioni in Italia? Canzonissima, Sanremo, Disco per l'estate, Cantagiro, facevamo queste cose che hanno lasciato dei segni importanti, no? Certo. I ragazzi di oggi, come dicevi tu, pensano di essere già arrivati con una canzone. Non è così. Intanto non hanno nelle loro canzoni, io sono per i giovani, scusami, lo devo dire, e voglio molto bene ai giovani, perché siamo stati, almeno lo sono stata anch'io giovane, certo, e capisco la loro, come dire, la loro mente, dove vuole andare. Però bisogna ragionarci, perché sì, le loro canzoni non hanno la melodia che avevamo noi nelle nostre, e non possono rimanere quelle canzoni, non te le ricorderai mai le loro canzoni. Infatti, perché non hanno la melodia, capito? Cioè, non dico che devono cantare la melodia spietata con me, che so, Io che non vivo, per esempio, sì, una grande canzone, sì, sì, di Pino Donaggio, che ha una melodia straordinaria, ce la ricorderemo sempre, perché poi non la stiamo cantando, perché magari, voglio dire, le cose vanno avanti, però se tu dici Io che non vivo, te la ricordi, oppure Che sarà, oppure, insomma, queste canzoni che hanno la melodia.
1: Esatto.
0: E nelle canzoni dei giovani non c'è la melodia, secondo il mio punto di vista, e non potranno rimanere,
1: no, è vero,
0: perché non ce li ricorderemo mai.
1: Ma io penso, adesso hai aperto un po' un cassetto dei ricordi, penso a te e penso anche a Bobby Solo e Little Tony,
0: sì,
1: a quei robot degli anni '80.
0: È stato un trio speciale,
1: eravate proprio fantastici.
0: Ho imparato tantissimo da quel periodo, perché ognuno di noi metteva del suo, e diciamo tre personaggi così, diciamo, popolari, no, che arrivavano nelle case degli italiani in continuazione, cioè è stata un'esperienza, guarda, straordinaria. Cioè io l'auguro a tutti i giovani di oggi, cioè fare un'esperienza del genere è stata magnifico. E mi ricordo che addirittura Little Tony voleva che il gruppo non finisse mai. Poi logicamente ognuno di noi è nato per conto proprio, ognuno voleva fare la sua musica, diciamo, e non abbiamo più continuato. Poi nel mio caso è arrivato Malgioglio, perché sempre negli anni '80, e allora lui mi ha detto: ma cosa vuoi fare? Allora il robot, vuoi fare Rosanna Fratello dance, Rosanna Fratello più sensuale, mettiamola così, anche
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: un timbro di voce sensuale.
1: Esatto,
0: no? E allora posso cantare dalla canzone, adesso non è che voglio dire delle cose in più, perché tanto mi si conosce, posso cantare dalla canzone soft alla canzone dance alla canzone,
1: certo,
0: tradizionale. Ho questa possibilità, perché diciamo che ci sono delle voci che magari nel tempo cambiano. Io
1: sì.
0: La,
1: no,
0: mia voce è cambiata in qualche modo, ma è migliorata, io dico, perché a volte le voci o migliorano o sprofondano, cioè purtroppo cantando da tanti anni è normale, no?
1: Certo,
0: che le voci,
1: certo,
0: cambino un pochino, però tutto sommato il mio timbro è quello, cioè non è che l'ho cambiato in maniera…
1: No, assolutamente.
0: È un timbro che ha più esperienza anche, no?
1: Certo.
0: Più esperienza, più conoscenza, ecco, è questo, no? Il vero segreto, diciamo. E io auguro ai giovani che possano veramente capirla questa cosa della melodia, perché è importantissimo.
1: Anche perché purtroppo è vero, ultimamente, poi forse anche, ahimè, l'uso dell'intelligenza artificiale, non che io sia contraria, ma dipende sempre uno come l'adopera. Ma ormai dipende, sembra ormai che sia quasi d'obbligo far canzoni.
0: Sì,
1: con far musica dalle basi stesse, però non arriverà mai quella spontaneità di un artista con un'intelligenza artificiale, secondo me.
0: Sì, assolutamente, ormai tutti un pochino la usano, ma deve essere come un eco, capito? Un eco che mi serve in questo punto, lo posso mettere, ma non mi serve

0: cantare in quella maniera, perché non canto io. Cioè, in quel caso canta diciamo il meccanismo tecnologico, no? Sì. E questo non è bello, cioè lo puoi, non è vero che non si deve usare o non si può usare, ma nei contesti, diciamo, a seconda delle canzoni, a seconda di come tu vuoi fare, diciamo, in certi casi l'alone dell'eco, diciamo, no? Sì. Perché è un eco poi in fondo, capito? È un eco che lo usano come voce, come lo usano come vogliono.
1: Esatto.
0: Però anche questa cosa fa sì che le nostre canzoni, che poi sono famose nel mondo, parlo della canzone anche napoletana, no?
1: Sì,
0: che ha dato, che ha iniziato a farci conoscere agli italiani, farli conoscere all'estero, no? E la musica napoletana, che sanno benissimo in Australia, in America del nord, del sud, cioè le nostre canzoni sono famose, no? Rispetto, diciamo, a volte alle loro canzoni, no? Le nostre sono veramente famose.
1: Ecco, toglimi ancora una curiosità. Noi, vabbè, ti abbiamo anche visto così, veramente come sei, autentica, senza filtri, appunto, anche nella casa del Grande Fratello. Però mi viene da pensare a te, attrice, no? Perché tu, da quel Stacco e Vanzetti, da quella Rosa Stacco, appunto, che hai interpretato, ci fu però poi un'occasione grandissima che hai, a suo tempo, hai dovuto, forse io dico hai dovuto, non so se è il termine, il verbo giusto, rifiutare, perché eri in tournée all'estero, eri in giro per l'Australia e l'America. Io mi riferisco a Coppola, alla chiamata per Il Padrino.
0: Sì,
1: distanza di anni, ti dispiace di non aver accettato quel ruolo?
0: Non riesco neanche più a farti finire il discorso.
1: Hai capito dove volevo arrivare?
0: Sì, assolutamente sì. Lì sì. Allora, essere giovani, quindi prima dicevamo, non sanno dire i giorni, la melodia, eccetera.
1: Sì.
0: Cioè, essere giovani a volte bisogna, come dire, prima pensare, poi nel mio caso accettare o non accettare. Lì è stato un momento di follia pura, perché avevo, diciamo, un sacco di brani, un sacco di,
1: certo, scusa, hai dovuto fare una brani, forse hai dovuto fare anche una scelta,
0: serate, brava, un sacco di serate, avevo una tournée lunghissima, perché poi sono andata in America io, Franco Franchi e Lino Banfi, e abbiamo fatto una tournée lunghissima, cioè di 40 giorni, avevo firmato questo contratto, come facevo, cioè, ma neanche il mio manager, che poi lui aveva l'interesse di farmi andare, perché era il mio manager per le serate, e in quel caso aveva l'interesse di dire facciamo la tournée, non puoi fare questo film,
1: certo.
0: Sai, a volte consigliata un po' male, mettiamola così.
1: Sì, mettiamola così.
0: Ecco, mettiamola così, ed è stato un errore grandissimo, sinceramente.
1: Vabbè, però poi diciamo che ti sei comunque ampiamente rifatta in ambito musicale, questo sì.
0: Sì, perché lì poi dopo un po', perché poi il Cristiano, io torno sempre a Malgioglio,
1: certo,
0: negli anni 80, cioè mi ha, come dire, presa come si prende una sardina, e le si dice allora adesso ascolti me, perché tu hai delle qualità vocali, eccetera, per poter cantare determinate canzoni, e allora bisogna insistere su questa cosa.
1: Certo.
0: E lì ha scritto Schiaffo per me,
1: sì,
0: che peraltro pensiamo di riprenderla. Sì, di riprendere, io spero di riprenderla proprio con lui, perché è un brano molto, molto, può essere un brano dance straordinario, ancora più di Setamo Tamo, per come si potrebbe realizzare, però adesso questo è un discorso che vedremo.
1: Chissà, in futuro.
0: Ecco.
1: Ultimissima domanda, ma tu quanto sei tremenda?
0: Tanto!
1: E dico tremenda proprio così, perché il tuo ultimissimo singolo, che adesso poi ascolteremo, ti senti un po' tremenda? Ma noi tutte un po' lo siamo.
0: Io mi sento molto tremenda, perché poi poi tu vai avanti con l'età, no? E dici, beh, allora qui adesso cosa faccio? No, io non posso star ferma, allora cosa devo fare? Devo inventare qualcosa. Fortuna ha voluto che Edoardo Cuomo mi ha cercata, sì, sì, mi ha fatto sentire il brano, noi abbiamo formato un trio, che adesso lo devo dire perché è, sì, è così. Allora, Edoardo Cuomo scrive, fa, diciamo, le musiche, i testi, tutto lui, sì, e diciamo che poi c'è il DJ Marco, sì, Fracini.
1: Marco, certo, Fracini, è vero, è vero.
0: Un ragazzo giovane, e questo è, diciamo, il segreto.
1: Il segreto
0: di giovani, no? Mi sono messa, diciamo, abbiamo formato questo trio e ognuno di noi fa il suo, e devo dire che anche Marco Fracini, che poi anche l'arrangiatore ed è il DJ di Malgioglio, per cui
1: sì, è vero.
0: Giulio le fa lui, insomma, mi sono piazzata, diciamo, bene, no?
1: Squadra vincente, direi, come direi.
0: Sì. E allora ho detto, guarda, io, allora, quando Edoardo ha proposto il tremendo, ho detto, guarda che io sono tremenda davvero, non credo, cioè, questo brano tu me l'hai proposto, a me piace, lo facciamo.
1: Avete fatto bene.
0: E così è andata la cosa, ma mettendosi davvero in gioco, perché comunque tremendo,
1: certo,
0: penso,
1: certo,
0: molto, perché ha un testo molto diretto, no?
1: Cioè, direi
0: abbastanza tosto.
1: Sì,
0: e poi
1: è forte.
0: Diciamo che l'arrangiamento lo completa, perché lo fa diventare ballabile, perché è un pezzo molto ballabile.
1: Assolutamente, per sì.
0: Cui, per cui io già cominciamo a vedere dei risultati buoni, insomma, su Spotify il brano è molto cliccato, è molto, per cui siamo molto,
1: perché felici. Perché è un brano che piace, perché sì, vuol dire che arriva, e soprattutto se arriva oggi come oggi, con tutta la musica che c'è,
0: bravo,
1: e con anche un po' la mentalità diversa rispetto magari alla nostra, che siamo più grandicelli, vuol dire che avete fatto bingo, come si suol,
0: sì,
1: dire,
0: sì,
1: no?
0: Su questo io sono veramente felice, ringrazio, perché è sempre il pubblico che bisogna ringraziare,
1: certo,
0: perché io dico una cosa, che noi di ieri, mettiamola così, siamo stati fortunati, perché il nostro pubblico ci ha sempre seguito, sempre,
1: sempre,
0: cioè,
1: vero,
0: è sempre,
1: vero,
0: stato fedele,
1: vero.
0: Oggi purtroppo il pubblico, essendo magari, come dire, giovanissimo, anche tanto giovane, no?
1: Sì.
0: Magari cambia gusto facilmente, no?
1: Sì, è vero.
0: Cambia gusto facendo, invece il nostro pubblico ci ha sempre seguito, andava sempre bene, ci voleva bene,
1: sì,
0: ci cercava proprio.
1: È un pubblico, posso dire, un pubblico, e io mi metto in mezzo perché anch'io sono,
0: sì,
1: fan di tanti, di alcuni artisti.
0: Sì.
1: Il pubblico che veramente seguiva, era il vero fan che ha sempre seguito,
0: sì,
1: l'artista ovunque. E
0: sì,
1: oggi un,
0: sì,
1: po', oggi un po' diverso, non è sempre va dove ti porta il cuore, ecco, diciamo così.
0: Sì. Ecco. Ma insomma, non è bello così, perché
1: no, purtroppo no.
0: C'è gente anche che vale,
1: esatto,
0: e che magari rimane indietro. È un peccato, però dai, sono giovani, devono
1: crescere e imparare anche, magari anche da qualche porta chiusa, e accettare che magari
0: sì,
1: qualche porta,
0: sì,
1: si può,
0: sì,
1: non si apra subito, ecco.
0: Sì, io dico che non devono mai demordere, devono
1: mai
0: andare avanti sempre, anche quando non va benissimo.
1: Esatto.
0: Sempre, se uno ci crede deve andare avanti.
1: Certo.
0: E io sono per i giovani, davvero.
1: Allora noi adesso ascoltiamo una canzone giovane, assolutamente,
0: sì,
1: che ci farà ballare, ma non ci farà ballare soltanto oggi, ma penso per tanto tanto tempo, almeno per tutta l'estate, ma secondo me è una di quelle canzoni che anche durante l'anno, anche in pieno inverno, quando senti il bisogno di essere viva, ascoltiamo.
0: Brava.
1: Tremenda, non soltanto d'estate. Questa è la mia umile opinione, ecco, da amante della musica. Allora adesso, visto che hai fatto tutto nella vita, ti faccio fare la speaker, lanciala tu, Tremenda.
0: Allora, Tremenda è un brano scritto da un grandissimo autore e piccolo di età, perché ha 25 anni, Edoardo Cuomo, arrangiata da Marco Ferrecini, e cosa dire, la metto nelle mani del pubblico, cioè dovete ballare, perché è un brano allegro e sincero. Io vi voglio molto bene con Tremenda.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Sono le 23:19.

Beh, io ieri sera non ho avuto modo di seguire la a tu per tu con Alessandra Sassa, ospite Rosanna Fratello. L'ho fatto questa sera insieme a voi, mi è piaciuto, tanto. Ho scoperto una Rosanna Fratello, una Rosanna Fratello persona che non conoscevo, e il che mi è piaciuto tanto. Brava, brava Rosanna Fratello, ma brava anche Alessandra Sassa. Abbiamo il finale, sbagliato il pronostico, il Fabio Orgoglio aveva detto che la partita sarebbe andata ai supplementari, così non è stato. Il match tra Portogallo e Spagna è finito ai tempi regolamentari e passa la Spagna grazie all'1-0, che fa andare la Spagna al turno successivo e manda a casa invece il Portogallo. Qui proprio in pieno recupero la Spagna segna. Quindi Spagna avanti e Portogallo fuori. Ci sentiamo tra pochissimo per i saluti, qui su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Sì, dai, ultimi minuti in mia compagnia, tra pochissimo per i saluti.

Yeppa yeppa, ci stava bene qui uno, un bello yeppa yeppa. È tutto, il Fabio Orgoglio vi saluta, tornerò con voi domani alle ore 11 con Mondo Visione. Vi lascio con la musica della notte di Radio Mugello. State qui perché tra pochi istanti parte il programma mixato con DJ Schwarz, Gianluca Ambrosini. Buenas noches a todo el mundo.

Coming in full effect, straight direct, scrap up your seat.

0: master of all that dwells in the darkness.
1: È mezzanotte e due minuti.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Pluriassalia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali IFP, CGL, la FIT, CISL, la UIL Trasporti e la FIADEL Toscane hanno proclamato uno sciopero regionale di tutti i lavoratori dipendenti dei settori industriali operanti in Toscana per l'intera giornata di giovedì 9 luglio, cui aderisce anche il comparto dell'igiene ambientale. In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Potranno pertanto verificarsi dei disagi e dei disservizi per la normale raccolta dei rifiuti.
2: Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della Resistenza e dell'antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento, anticipato da alcuni appuntamenti culturali nella giornata di venerdì 10 luglio, intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Il programma inizia venerdì 10 luglio con Aspettando Montegiovi alle 17.30 presso il Circolo Arci di Montebonello, laboratorio per bambini a cura di Ampi Rufina, sezione Martiri di Berceto. Alle 21.30 presso il Circolo Culturale Contadino di Colognole in scena lo spettacolo teatrale Armi e Guadagni del collettivo Teatro Tribù, una serata a sostegno di Aison Shufat, progetto Arci per l'omonimo campo profughi palestinese. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede venerdì 10 luglio alle 21 Dante in Primavera, cura di Paolo Marini. Sabato

0: 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino, alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno, a seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo.
1: Cominciano le serate di estate in frazione nel comune di Vicchio organizzate dalla locale Proloco. Hobbistica, musica dal vivo, cene all'aperto. Primo appuntamento a Gattaia nella giornata di sabato 11 luglio con alle ore 20 la cena al circolo di Gattaia e alle ore 22 il concerto dei Jailbirds Blues Band, Blues Rock, Chicago Blues e Blues d'origine. Per informazioni e contatti il 328 072 5703.
0: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.it. Quarto appuntamento giovedì 9 luglio con Perché il cielo di notte è buio.
1: Due iniziative importanti si intrecciano a Londa nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londa torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza. L'associazione culturale Ludorum Dies Londa, la Proloco di Londa e l'SD Londa vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Fra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini, guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
6: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338-7562-036.
5: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Radio Mugello.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Studio Radio Mugello.
1: Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È l'una e 33 minuti.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto, e mentre fuori scoppia un altro inferno, qualche parte adesso è già domani, qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. No matter what, no matter what, you